viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2001.

0: 3 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Proprio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2002,

0: 23 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci, così severi, perfino il tempo si è fermato.

Radio Latte Miele suonano gli anni 80, 1982.

0: 5 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte e Miele. Radio Latte e Miele. La tua musica italiana, anche nel weekend.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. Latte e miele.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
0: 2023.
2: Andrea, anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine.
3: Inizio a

0: 6 in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Buona domenica 28 giugno. Ariete, maggiore serenità, desiderio di leggerezza nei rapporti e possibilità di riavvicinamenti. A proposito, ci avviciniamo ad un mese, quello di luglio, che per te potrebbe essere molto importante, soprattutto se hai delle questioni in sospeso. Il Toro cerca emozioni più intense, incontri che possano accendere curiosità e interesse. Posso dire che le stelle dell'amore sono state un po' offuscate, ecco, dalle questioni di lavoro. Adesso bisognerebbe invertire la rotta. Gemelli, nervosismo contenuto, ma soprattutto bisogna distaccare la mente dalle troppe responsabilità. Poi sai come sei fatto, vuoi fare tanto, di solito per te le giornate non hanno fine, avresti bisogno di giornate lunghe 48 ore anziché 24 per fare tutto quello che desideri. Si arriva alla domenica stanchi, esausti, calma. Cancro, questo è un periodo positivo per i sentimenti, per rafforzare legami affettivi, ma soprattutto anche per valutare nuovi progetti di lavoro. C'è chi ha cambiato gruppo, ruolo, programma, c'è chi semplicemente ha in mente delle grandi idee e penso proprio che le prossime giornate saranno di buon auspicio. Leone, c'è un grande, forte magnetismo personale, situazioni romantiche favorevoli, persino chi ha chiuso una storia può ripartire, altri invece convalidano un amore, ma la scelta più bella sarà legata al nuovo transito di Giove nel segno da luglio, che porta anche l'opportunità di cambiare gruppo, ruolo, soprattutto se da tempo fai sempre una stessa cosa, vuoi metterti in gioco in altri ambienti, in altri ruoli. Vergine, penso che sia meglio non rivangare tristi trascorsi e probabilmente già sabato è stata una giornata, non dico sottotono, ma di riflessione profonda. A volte sei un po' troppo meticoloso, preciso, più che nelle azioni della vita, proprio nei ragionamenti. Se una frase può ferirti, cerca di farti scivolare le cose al bosso. Bilancia, i liberi professionisti, quelli che stanno da tempo lavorando ad un progetto, da luglio volano alto, spiccano il volo appunto, recupero del dialogo, clima più disteso nei rapporti, anche questa giornata regala incontri piacevoli. Scorpione, contatta un legale, un esperto se c'è un problema di soldi da verificare, in particolare attenzione alle spese, ai crediti non incassati, agli accordi, ai contratti di affitto, proprietà. Per il resto posso dire che ancora una volta Giove lavora per te, se possibile chiudi un accordo o un contratto entro la fine del mese, arrivano comunque buone notizie. Sagittario, questa luna nel segno porta incontri interessanti, combinata a Venere, anche decisioni da valutare con grande attenzione. Qualcuno potrebbe mettere in discussione le tue parole, ma in questo periodo sei superiore a tutto, idee creative in sviluppo. Capricorno, alcune tensioni richiedono pazienza e buon senso. Ritengo che molti negli ultimi tempi con Mercurio in opposizione abbiano controllato più volte il conto corrente per vedere se tutto quadra. C'è una revisione in corso, rilassate in questa domenica. Acquario, nell'ambito del lavoro puoi chiudere una collaborazione, un contratto, un accordo, soprattutto se ci sono state delle persone che non hanno dato retta ai tuoi consigli, non ti hanno valutato abbastanza. Scelte da rivedere con attenzione prima di agire. Pesci, oggi abbiamo una luna strana, c'è una grande sensibilità, bisogno di maggiore chiarezza in amore e con chi ti circonda. Sembra quasi che un'opportunità scivoli via, ma non è così. Attenzione perché entro la fine del mese puoi farti riconfermare un accordo e magari anche risolvere un problema. Oggi prediligi il relax, se possibile. Vi abbraccio, vi aspetto sempre qui su Latte e Miele, non mancate all'appuntamento con le stelle.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da Doc in farmacia.

0: Onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Canta l'estate con te, latte e miele.
3: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2021.

0: 6 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia dividile!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Bentrovati all'ascolto del notiziario di Cultura e Spettacolo. L'estate del turismo riscopre la passione per mappe e cartografia. Necessary Fiction, Maps, Art e Models of Our World è il titolo della mostra che accoglie turisti appassionati nella suggestiva abbazia di San Gregorio a Venezia. Ma intanto, da questo weekend, tornano a casa nella Biblioteca Capitolare di Verona, la più antica biblioteca al mondo ancora operante, due globi della prima metà del Settecento firmati da Johann Gabriel Doppelmayr. Tornano dopo un attento restauro realizzato da Francesca Telli.
4: Sono particolari perché la manifattura è veramente eccezionale, anche la conoscenza del cielo e della terra, se pensiamo che sono degli anni 20 del Settecento. Anche dal punto di vista tecnico sono state eseguite in maniera estremamente elegante, anche la finitura color ocra che li contraddistingue rispetto ad altri che non hanno questa finitura li rende estremamente raffinati. E con il restauro siamo riuscite ad arrivare a leggere perfettamente tutto quello che è scritto su questi globi meravigliosi.
3: Il restauro è stato presentato alla Biblioteca di Cremona, che a sua volta conserva altri due famosi globi, oltre ad altri tesori. L'altra specialista della conservazione, Roberta Bulzoni.
5: Partiamo dai due globi cinquecenteschi di Mercatore, due opere molto rare, per poi proseguire con il rotolo quattrocentesco pergamenaceo che è stato recentemente restaurato, 6 metri abbondanti di lunghezza, e poi numerosissimi manoscritti preziosi e delle incisioni, da non dimenticare i meravigliosi Rembrandt.
3: Infine nuove mappe e indicazioni di viaggio all'Ulisse Fest, festival organizzato da Lonely Planet che quest'anno si svolge dal 10 al 12 luglio a Genova. Il notiziario di Cultura e Spettacolo termina qui, buona ascolto.
6: Spot.
7: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
8: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
9: Centri Massaio, benessere e sorrisi.
10: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica. Il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica. L'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
11: Latte e miele.

0: Vent'anni fa, pura come il primo giorno. Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
1: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
2: L'estate, vestile da DSL Magazzini. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2.
3: Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
2: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it. Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
4: Latte e miele.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Una piazza sotto le stelle, il mare di Malta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
3: La tua salute non può aspettare.
4: Allo studio medico Ichnos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ichnos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ichnos. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? No Name. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name. La tua immagine, la nostra passione. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
5: Il Fast Shopping Center è aperto. A Elmas, vicino all'aeroporto, nasce un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Ti aspettano negozi, servizi e momenti da trascorrere insieme.
6: Dove vai?
5: Vado al Fast!
7: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
8: Latte e miele.

0: 7 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Buona domenica 28 giugno. Ariete, maggiore serenità, desiderio di leggerezza nei rapporti e possibilità di riavvicinamenti. A proposito, ci avviciniamo ad un mese, quello di luglio, che per te potrebbe essere molto importante, soprattutto se hai delle questioni in sospeso. Il Toro cerca emozioni più intense, incontri che possano accendere curiosità e interesse. Posso dire che le stelle dell'amore sono state un po' offuscate, ecco, dalle questioni di lavoro. Adesso bisognerebbe invertire la rotta. Gemelli, nervosismo contenuto, ma soprattutto bisogna distaccare la mente dalle troppe responsabilità. Poi sai come sei fatto, vuoi fare tanto, di solito per te le giornate non hanno fine, avresti bisogno di giornate lunghe 48 ore anziché 24 per fare tutto quello che desideri. Si arriva alla domenica stanchi, esausti, calma. Cancro, questo è un periodo positivo per i sentimenti, per rafforzare legami affettivi, ma soprattutto anche per valutare nuovi progetti di lavoro. C'è chi ha cambiato gruppo, ruolo, programma, c'è chi semplicemente ha in mente delle grandi idee e penso proprio che le prossime giornate saranno di buon auspicio. Leone, c'è un grande, forte magnetismo personale, situazioni romantiche favorevoli, persino chi ha chiuso una storia può ripartire, altri invece convalidano un amore, ma la scelta più bella sarà legata al nuovo transito di Giove nel segno da luglio, che porta anche l'opportunità di cambiare gruppo, ruolo, soprattutto se da tempo fai sempre una stessa cosa, vuoi metterti in gioco in altri ambienti, in altri ruoli. Vergine, penso che sia meglio non rivangare tristi trascorsi e probabilmente già sabato è stata una giornata, non dico sottotono, ma di riflessione profonda. A volte sei un po' troppo meticoloso, preciso, più che nelle azioni della vita, proprio nei ragionamenti. Se una frase può ferirti, cerca di farti scivolare le cose al bosso. Bilancia, i liberi professionisti, quelli che stanno da tempo lavorando ad un progetto, da luglio volano alto, spiccano il volo appunto, recupero del dialogo, clima più disteso nei rapporti, anche questa giornata regala incontri piacevoli. Scorpione, contatta un legale, un esperto se c'è un problema di soldi da verificare, in particolare attenzione alle spese, ai crediti non incassati, agli accordi, ai contratti di affitto, proprietà. Per il resto posso dire che ancora una volta Giove lavora per te, se possibile chiudi un accordo o un contratto entro la fine del mese, arrivano comunque buone notizie. Sagittario, questa luna nel segno porta incontri interessanti, combinata a Venere anche decisioni da valutare con grande attenzione. Qualcuno potrebbe mettere in discussione le tue parole, ma in questo periodo sei superiore a tutto. Idee creative in sviluppo. Capricorno, alcune tensioni richiedono pazienza e buon senso. Ritengo che molti negli ultimi tempi, con Mercurio in opposizione, abbiano controllato più volte il conto corrente per vedere se tutto quadra. C'è una revisione in corso. Rilassati in questa domenica. Acquario, nell'ambito del lavoro puoi chiudere una collaborazione, un contratto, un accordo, soprattutto se ci sono state delle persone che non hanno dato retta ai tuoi consigli, non ti hanno valutato abbastanza. Scelte da rivedere con attenzione prima di agire. Pesci, oggi abbiamo una luna strana, c'è una grande sensibilità, bisogno di maggiore chiarezza in amore e con chi ti circonda. Sembra quasi che un'opportunità scivoli via, ma non è così. Attenzione, perché entro la fine del mese puoi farti riconfermare un accordo e magari anche risolvere un problema. Oggi prediligi il relax, se possibile. Vi abbraccio, vi aspetto sempre qui su Latte e Miele, non mancate all'appuntamento con le stelle.
3: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app.

Comuni immortali su Radio Latte Miele, subito dopo l'oroscopo di Paolo Fox con Achille Lauro, che ha risposto all'appello di una coppia di fan che non era potuta andare al suo concerto allo Stadio Olimpico perché travolta da una moto praticamente poco prima del live. Allora i due sono stati invitati proprio da Achille Lauro ad assistere al prossimo concerto all'Olimpico, praticamente l'anno prossimo, nell'estate 2027. Un bel gesto da parte dell'artista. Ciao, buongiorno da Francesco Carruba alla voce, grazie sempre a Umbertino Aniceto in regia. Inizia una nuova puntata di Tutti amano il weekend.

Weekend, noi di Latte Miele ancora di più, stiamo insieme fino alle 10 con notizie, musica italiana, insomma facciamo qualche riflessione insieme, qualche sorriso in questa domenica bollente, 28 giugno 2026, arriva il picco, arriva il picco del caldo. E allora mi sono chiesto, ma non è che con queste ondate di calore cambia un po' anche la nostra dieta, la nostra alimentazione, anche considerando il fatto che è estate? Quindi mi sono chiesto, ma il rito del pranzo domenicale per gli italiani c'è ancora, resta uguale,

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. In Bangladesh e in Madagascar, i bambini vivono in condizioni difficili. Con Riscilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
1: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
0: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
2: Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it.
3: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari li punti.
4: A volte la solitudine può fare più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
5: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
6: Latte e miele.

Agitare Coca-Cola, il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, Fresco Sposo su Radio Latte e Miele. Volevo tornare a parlare ancora per un attimo del caldo, lo so che è un tema ricorrente di questi giorni, però alcuni dati, alcune notizie mi hanno colpito proprio nelle ultime ore, cioè scopriamo che l'Italia è addirittura in cima alla classifica dei paesi europei più colpiti dal caldo estremo, quindi insomma il sole ci colpisce, il caldo, il cambiamento climatico, e c'è un numero in particolare che ci deve far riflettere. È stato rilevato a San Pietro a Paterno, nella periferia nord di Napoli, in un parco giochi per bambini, dove in pratica c'è anche del cemento, dell'asfalto, o comunque pavimentazione molto calda, e sono stati trovati quasi 64 gradi sul pavimento, in sostanza. Questa è una tendenza drammatica denunciata anche da Legambiente, che ha fatto partire da poco la seconda edizione della campagna Che caldo che fa, partita proprio da Napoli per mappare le isole di calore urbane, dove appunto mancano magari le pensiline, le fontanelle, le aree verdi, anche perché il verde è molto importante per creare zone ombreggiate nelle nostre città e farci respirare di più, quindi è un qualcosa che dovremmo sempre tenere presente. Arriva il nuovo singolo di Bresh, che si intitola Da Dio, in un giorno importante per lui perché è nato il 28 giugno 1996, quindi oggi compie 30 anni. Auguri!

0: Da Dio con Brash su Radio Latte Miele, rinnoviamo ancora gli auguri di buon compleanno per questo bravo ragazzo, artista, musicista, davvero tanti auguri nel giorno del suo compleanno da parte di tutta Radio Latte Miele. Allora, parlavamo del caldo, chiudiamo il discorso con il tema della cementificazione, che è uno dei argomenti proprio in prima linea in questo nodo del calore, del clima che cambia. E secondo il rapporto ISPRA, l'Italia continua a consumare il suolo naturale a un ritmo troppo elevato di quasi 3 metri quadrati al secondo, e così insomma la copertura artificiale del territorio arriva a coprire oltre il 7%, che è quasi il doppio della media europea, un po' troppo insomma. E invece la copertura arborea, quella delle piante, del verde, delle nostre città, si ferma al 22% contro il 28% del resto del continente, e ci sono punte di desertificazione del verde abbastanza accentuate anche nel mezzogiorno. Si fa l'esempio di Messina, dove secondo i dati disponibili il verde urbano accessibile è di appena 5 metri quadrati a testa, e a Bari anche si ferma poco sotto i 9 metri quadrati. Bisogna anche tenere presente che ci sono capitali europee come Vienna, per esempio, che agiscono in una certa maniera, fanno piani di investimento da 100 milioni di euro per imporre i tetti verdi, le facciate alberate, anche per una depavimentazione obbligatoria, perché i pavimenti, in effetti le pavimentazioni delle nostre città, se ci pensate, hanno un ruolo molto importante nel calore che si genera in una città. Insomma, tutti i temi su cui riflettere nella giornata del picco del caldo. Tutti amano di te.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Il Madagascar è un'isola unica al mondo, dove oltre l'80% delle specie non esiste altrove. Ma molti bambini vivono ancora in condizioni difficili. Ora, con Rishilpi, anche tu puoi cambiare una vita. Scuola, cure e un pasto ogni giorno.
3: Scopri come su prouomorishilpi.org.
2: Rishilpi. Insieme costruiamo speranza ogni giorno.
4: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
5: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
6: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
7: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
8: E dove?
7: All'Emporio Turritano! Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
9: Bridgestone, Yokohama, Pirelli, Michelin, Continental, Falken. Da LM Pneumatici ci sono tutti. LM Pneumatici, precisione e velocità sono al tuo servizio. Assetto ruote computerizzato per vettura e autocarro sempre aggiornato. Sei fermo per strada? Con LM Pneumatici hai assistenza immediata con riparazione o sostituzione sul posto. LM Pneumatici, Ozieri, via Vittorio Veneto 46.
10: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
11: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra. Quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sarocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
8: Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Latte.

due grandi voci nel nostro viaggio nel tempo della musica italiana, con Come prima dal 1957, ricordiamo il grande Tony Dallara, e poi arriva Gianni Morandi con Canzoni stonate dal 1900.

canzoni stonate dal 1983 su Radio Latte Miele, anche se poi Gianni Morandi è sempre intonatissimo ed è un piacere riascoltarlo insieme nel nostro viaggio nel tempo della musica italiana, che qui è passato anche per gli anni 80, tra poco toccherà ai 90 e poi ai 2000 in questa domenica 28 giugno 2026, in cui stanno arrivando i vostri messaggi scritti e vocali al 335-787-1910, anche perché ci siamo fatti una domanda precisa. Ma prima il messaggio di Danilo, che ci fa sempre un po' di invidia nel weekend, perché per esempio ci dice che stasera vedrà lo spettacolo di Enrico Brignano lì dalle sue parti, quindi insomma un bello show comico. Siamo contenti per lui, sperando che non faccia troppo caldo, perché quello è il tema di questi giorni e noi abbiamo chiesto. Ma la tradizione del pranzo della domenica sta cambiando in virtù del caldo? Stiamo cambiando un po' i nostri menù, la nostra dieta, anche nelle grandi occasioni? Allora, ad alcuni messaggi sembrerebbe di sì. Per esempio Walter da Milano ci dice che oggi opterà per un'insalata di riso e languria, quindi proprio menù molto molto estivo, leggero, che ci sta assolutamente. E invece Sabrina da Cagliari ci ha mandato una foto di una bellissima torta, veramente, ci ha scritto anche tutti gli ingredienti, tra l'altro, ed è una praticamente una torta che lei porterà al mare, per di più. È fatta con banana matura schiacciata, mela grattugiata, cacao amaro, cioccolato extra fondente, anche un po' di polvere di carruba, avocado, semi vari, spezie, anche qui con una certa varietà, olio di cocco e poi ciliegie e pistacchi. Una torta molto ricca. Qui è un po' un mix, si sta un po' sulla tradizione, ma c'è anche l'avocado, insomma un po' di particolarità. E proprio

0: dal 1997 su Radio Latte Miele. Sapete che in Tutti Amano il Weekend diamo sempre anche uno sguardo all'attualità. E allora dobbiamo dire che questa notte caccia della Marina e dell'Aeronautica americana hanno effettuato attacchi contro 10 obiettivi militari iraniani in diverse località all'interno e nei pressi dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco con droni dell'Iran contro la petroliera Kiku. Questo è l'annuncio del comando centrale americano e sostanzialmente ci dice che si sta riaccendendo la tensione tra Stati Uniti e Iran. Teheran ha risposto definendo brutali gli attacchi americani, dicendo che violano il cessate il fuoco previsto dal memorandum d'intesa che è stato firmato proprio tra Washington e Teheran, e così il Ministero degli Esteri iraniano condanna fermamente i raid di queste ultime ore nell'Iran del Sud, e secondo le autorità iraniane gli attacchi dimostrano che il regime americano non attribuisce il minimo valore né credibilità ai propri impegni e che la violazione delle promesse fa parte della natura di questo regime. Queste sono le parole forti di Teheran contro gli Stati Uniti, e i Pasdaran non si fermano qui, dicono che sarà un inferno per le basi americane nell'area, e i Pasdaran hanno già detto di aver colpito le basi in Kuwait e Bahrain.
1: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!

0: da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Spot.
2: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
3: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
4: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
5: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
6: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
4: Questo è il suono di una vecchia cassa manuale. Questo invece è il suono di un normale registratore di cassa. Questa è la piacevole sensazione di un registratore di cassa acquistato da Recon, dove tutto funziona a meraviglia. La Recon nasce per organizzare e strutturare al meglio l'ultima fase della vendita di un'attività commerciale, quella che si svolge alla cassa. Recon, registratori di cassa, sistemi integrati per un migliore controllo di gestione insieme ai cassetti automatici rendiresto. Recon, a Sassari, in via Vardabasso 5A. Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
7: Latte e miele,

L'anima vola su Radio Latte Miele dal 2013, l'atmosfera di Elisa è giusta per introdurre gli aggiornamenti sul terremoto in Venezuela, dove le vittime sono diventate circa 1400, oltre 50.000 i dispersi, quindi insomma il quadro della situazione continua a essere difficile. Tra le vittime c'è anche un giovane calciatore che si chiama Berro Teran, di cui si è parlato nelle ultime ore. Il Papa ha detto non venga meno la solidarietà internazionale, insomma invitando tutti a intervenire, e quindi sono arrivate squadre di soccorso da 9 paesi, anche dall'Italia e dalla Germania. Poi c'è stata una nuova scossa di magnitudo 4.9 nel nord del paese, però in tutto questo arrivano anche alcune storie di speranza. Per esempio, un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie nel nord del Venezuela 3 giorni dopo quei terremoti, insomma, che hanno devastato la regione, e l'ha annunciato proprio la presidente ad interim Rodriguez, che ha detto: in questo momento ogni vita è fonte di speranza per il Venezuela, insomma, questo commentando il salvataggio del ragazzino. E non solo, una donna ha partorito tra le macerie alla Guaira, proprio la regione più colpita dal doppio terremoto del 24 giugno. Questo bimbo è nato dopo il salvataggio della madre, assistita in emergenza da una dottoressa volontaria, da alcune persone presenti sul posto, e il tutto ovviamente in condizioni precarie, non c'erano le condizioni solite in cui si fa un parto, insomma, però è andato tutto bene, anche questo forse è un segno di speranza.

0: Radio Latte Miele presentissima sui social con i suoi profili ufficiali su Instagram, Facebook, X e TikTok. Poi c'è il nostro sito lattemiele.com e anche l'app ufficiale, quella tutta gialla. Se non l'avete ancora, scaricatela, perché sia con il sito sia con l'app ci potete ascoltare anche in streaming.
1: 8:58 FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J su Radio Latte Miele ad aprire la seconda ora di Tutti Amano il Weekend con Francesco Carruba alla voce. Di nuovo buongiorno e sempre grazie al nostro Umbertino Aniceto in regia. Allora, questa canzone ci ha messo un po' di voglia di movimento e allora parliamo di motori, perché oggi c'è un doppio appuntamento sia con la Formula 1 sia con la MotoGP. Partiamo dal Gran Premio d'Austria con Russell che parte in pole position con la sua Mercedes, e tra l'altro abbiamo la Ferrari in seconda e terza fila, Leclerc e poi Hamilton, quindi speriamo bene, a seguire la Mercedes del leader del mondiale Kimi Antonelli. Tra l'altro nella finale della terza qualificazione Verstappen è finito fuori pista, sono state esposte le bandiere gialle mentre Russell stava completando il suo giro. In sostanza così il pilota britannico della Mercedes ha approfittato dell'uscita di pista di Verstappen, togliendo a Kimi Antonelli la possibilità di replicare e recuperare. Poi c'è la MotoGP ad Assen, dicevamo, Fernandez ha vinto la gara sprint, George Martin partirà dalla prima posizione e l'Aprilia ha dominato le qualifiche, ha conquistato i primi quattro posti in griglia, Ogura secondo e Bezzecchi terzo, quindi insomma tante curiosità oggi per chi ama i motori. Intanto il numero per i vostri messaggi è sempre il 335 787 1910.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: Spot.
4: Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2.
5: Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
6: Un sorriso sicuro cambia tutto.
7: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
6: Sorridi, c'è Ichnos.
8: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
9: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino, Sassari Li Punti.
10: Latte Miele.

La bossa nostra di Gaia su Radio Latte e Miele è sempre un viaggio tra i generi musicali, le culture, le atmosfere. Allora ne approfittiamo per aprire la nostra terza pagina, quella degli spettacoli e della cultura, con alcune segnalazioni di cose belle da fare in giro, a volte anche gratuitamente. Iniziamo subito. Partiamo dal Teatro alla Scala di Milano. Qui siamo nell'ambito della beneficenza, perché proprio oggi, tra poco, alle 11, ci sarà un concerto a favore dell'Associazione Amici della Neurochirurgia del Politecnico di Milano. Poi ci spostiamo all'1 e 2 luglio all'Arena Rubicone di Gatteo Mare. Siamo nella zona di Forlì Cesena, perché qui si tiene il Festival di San Liscio. E vai che si balla! Questa è un'idea di Claudio Cecchetto. Il festival è prodotto e diretto da Moreno il Biondo ed è l'unico festival internazionale tutto dedicato al genere del liscio, e tra l'altro è anche a ingresso gratuito. Ancora dal 1 al 31 luglio la Fondazione Cinema per Roma porta il grande schermo, il cinema in tutta la capitale. L'iniziativa si chiama Vivi il Cinema e in sostanza si svolge in 4 arene cinematografiche, dal Parco degli Acquedotti a Santa Maria della Pietà, insomma in luoghi bellissimi della città eterna. In programma ci sono 60 proiezioni, anche qui a ingresso gratuito, e vengono presentate tra l'altro da registi, attori, sceneggiatori. Fra gli ospiti già annunciati ci sono Francesca Comencini, Isabella Ferrari, Micaela Ramazzotti, insomma i grandi nomi del nostro cinema. Spero di avervi incuriosito un po'. Ora c'è il Disco Weekend di Radio Latte Miele. Viva la Vasca, Benji e Fede, Alex Britti. In questo

Viva la Vasca, Benji e Fede, Alex Britti, Disco Weekendi, Radio Latte Miele. Allora, con questi ritmi è arrivato il momento di parlare dei mondiali di calcio. Facciamo un punto della situazione, diamo prima uno sguardo alle ultime partite. Io citerei per esempio il 2-0 dell'Inghilterra sul Panama, anche il 2-1 della Croazia sul Ghana, poi c'è un pareggio per 0-0 tra Colombia e Portogallo. E in questo mondiale bisogna dire che per ora nei gironi che si sono appena conclusi sono andate molto bene le squadre africane. Se non sbaglio si sono qualificate ai sedicesimi 9 squadre dell'Africa su 10, tra cui anche il Congo, che ha battuto per 3-1 l'Uzbekistan. L'Algeria ha pareggiato per 3-3 con l'Austria in una partita abbastanza incredibile, credo. L'Argentina ha battuto per 3-1 la Giordania e ora appunto iniziano oggi ufficialmente i sedicesimi di finale, quindi i mondiali vanno avanti. Stasera Sudafrica contro il Canada, poi Brasile, Giappone, a seguire anche Germania contro Paraguay e Olanda, Marocco. Insomma, poi si continua, sono belle le sfide, cominciano a essere sempre più accese con l'andare avanti nelle fasi a eliminazione diretta. Insomma, i mondiali di calcio purtroppo senza l'Italia, però sono sempre una manifestazione davvero emozionante.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival. Il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza. Questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production. Media Partner. Radio Latte Miele.
2: Spot. Benvenuti alla terapia di gruppo. Chi comincia?
3: Ciao, sono il rubinetto, perdo da 4 mesi.
4: Io sono la piastrella, la colla mi sta lasciando. Ecco, mi sono rotta.
5: Non ignorare certi segnali. Per rinnovare la tua casa c'è Sardares. Trova il punto vendita su sardares.com.
6: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica. Il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica. L'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
7: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
8: Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti! Ci pensa Brumer.
9: Latte e miele.

0: Penso, mangio chili.
1: Il viaggio nel tempo della musica quasi sempre abbina delle canzoni incredibili. In questo caso abbiamo anche due artisti che hanno collaborato, sono amici, e quindi partiamo dal grande Vasco Rossi con la sua mitica Alba Chiara dal 79, poi c'è Francesco De Gregori, la leva calcistica della classe 68.

La leva calcistica della classe 68, un brano di Francesco De Gregori dal 1982 che ci fa sempre sognare con questa storia eterna, un racconto bellissimo, l'abbiamo ascoltato insieme su Radio Latte Miele. Dal calcio della leva calcistica di De Gregori passiamo al tennis, perché insomma ci sono le prime parole di Jannik Sinner a Wimbledon, il numero uno al mondo, lo ricordiamo. Ci eravamo lasciati con insomma la fatica del Roland Garros, l'uscita di scena anticipata, e allora lui adesso ha spiegato un po' cosa ha modificato dopo quel torneo di Parigi. Dice che si sente bene, anche se ovviamente poi tornare sul campo è un processo anche lungo. Lui ha spiegato che in allenamento ha fatto piccoli cambiamenti proprio per affrontare al meglio il caldo, anche se dice non ho la bacchetta magica, perché ovviamente quando ci sono certe temperature poi è difficile per tutti, Comunque Sinner ha detto: siamo convinti di doverci allenare in condizioni di maggiore caldo, mi sembra che ovunque giocheremo farà molto caldo, ogni anno le temperature aumentano sempre di più, è un tema molto importante. L'esordio del numero uno al mondo dovrebbe avvenire con una temperatura sopportabile a Londra, si spera. Intanto nei primi allenamenti lui si è cambiato 2 o 3 magliette, comunque è andato tutto bene, c'era anche Jasmine Paolini a seguirlo, a guardarlo sugli spalti, anche per prendere un po' ispirazione, poi ripartire anche lei, la nostra Jasmine, e quindi insomma ci sarà il tennis protagonista anche in questi giorni. Arrivano i Pooh su Radio Latte Miele nel nostro viaggio nel tempo della musica italiana. Qui siamo nel 1999 con Dimmi.

0: ABC dal 1999 con i Pooh su Radio L'Ateniele. Il nostro viaggio nel tempo della musica italiana è passato anche per gli anni 90, tra poco toccherà ai 2000, ma restiamo nell'ambito delle band italiane più longeve, perché parliamo dei Nomadi. Radio L'Ateniele, partner del tour dei Nomadi. Allora diamo subito uno sguardo al calendario dei concerti e sentite che giro che fanno Beppe Carletti e Company nell'arco di 5-6 giorni. Andiamo a mercoledì 1 luglio, quella sera i Nomadi si esibiranno al Teatro Romano di Verona, quindi proprio una bella cornice. Invece sabato 4 luglio saranno già in Sardegna, in piazza a Ploaghe, la sera è un concerto a ingresso libero. Dopodiché solo due giorni dopo, lunedì 6 luglio, saranno invece in un'altra cornice bellissima a Genova, all'Arena del Mare, quindi siamo nell'area del porto antico. Insomma, un grande tour ancora una volta per i Nomadi, ma loro sono sempre in tour, sono sempre in concerto con Radio L'Ateniele accanto a loro. Insomma, vediamo gli aggiornamenti del meteo. Spazio alla redazione.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da Doc in farmacia.
5: Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Spot. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
7: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località San Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
8: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
9: Il Fast Shopping Center è aperto. A Elmas, vicino all'aeroporto, nasce un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Ti aspettano negozi, servizi e momenti da trascorrere insieme. Dove vai? Vado al Fast!
10: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
11: Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it.
12: Latte e miele.

Rubami la notte, i pinguini tattici nucleari dal 2023 su Radio Latte Miele. Abbiamo ancora qualche canzone di musica italiana da ascoltare insieme su Latte Miele, però volevo cominciare insomma a salutarvi per bene, perché in sostanza oggi e a tutti gli effetti questa annata di tutti amano il weekend arriva un po' alla sua conclusione. Sta iniziando il palinsesto estivo di Radio Latte Miele, anzi vi consiglio di tenere sempre sotto controllo il sito lattemiele.com e anche i nostri profili ufficiali sui social, perché lì trovate tutte le informazioni su come varia il palinsesto, su quali voci sono in onda. E quindi vi volevo anche ringraziare voi ascoltatori e ascoltatrici per questa annata che abbiamo passato insieme. Ora ovviamente ci sentiremo ancora. Volevo ringraziare anche Umbertino Niceto in regia, che insomma si è occupato del programma soprattutto da gennaio in poi, ogni weekend qui tutti insieme. Ecco, lui per esempio probabilmente lo beccherò un po' meno nelle prossime dirette, lui sarà già in regia già da domani, io invece sarò di nuovo con voi il prossimo weekend, sabato e domenica dalle 10 alle 13, quindi insomma restiamo sintonizzati. E comunque davvero grazie ancora per questa annata. Ora cominciamo a prepararci per la fine di Tutti Amano il Weekend e poi anche per l'arrivo di Latte Miele a casa mia.

0: 10 e 1.
1: Diamo il buongiorno a Guido Monti e Dania Cericola, come
2: stai? Buongiorno Francesco, buongiorno.
3: Buongiorno, ciao, buongiorno.
2: È qua in casa con l'aria condizionata.
3: Tutto bene.
2: Sì.
1: Sei più tranquilla oggi dopo il caffè di ieri?
2: No, ho bevuto il caffè normale, cioè il normale, il mio decaffeinato, quindi stamattina siamo tranquilli. Ho controllato bene, ho detto cosa sto mettendo, che capsula sto mettendo.
3: No, ma è tutto a posto.
2: Tutto a posto.
3: L'ho vista che parlava in corridoio.
2: Con chi?
3: Con Caronte.
2: Quello sì, purtroppo.
3: Traghettatore.
2: Sì. Esatto. Mamma mia, ragazzi, Dai che oggi è la giornata, pare sia quella più calda.
1: Sì. Però a proposito di Caronte, di ultimi saluti, no? Adesso senza essere tragici davvero. Però sì. Noi oggi ci salutiamo un po' tutti.
2: È vero.
1: E anche Umbertino Aniceto, no?
3: Sì, oggi ultima puntata per quello che ci riguarda. Latte e miele a casa mia vi dice buone vacanze,
2: certo.
3: E vi dà appuntamento poi dopo l'estate.
2: Dopo l'estate, a settembre, che veramente sarà per me una gioia, finito questo periodo infernale. Ecco.
1: E allora, ascoltiamo appunto quest'ultima puntata oggi di Latte e miele a casa mia, poi in attesa di settembre. Io più o meno ho spiegato come sarà, poi ho invitato a seguire il sito e i social per il palinsesto estivo, che insomma varierà un pochino settimana in settimana in base anche al riposo di tutti. Ringrazio ancora Umbertino Aniceto, ringrazio voi Guido e Dania, e insomma ciao, a presto,
2: buona estate.
3: Ciao Francesco.
2: Buona
3: domenica.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
4: Buona domenica 28 giugno. Ariete, maggiore serenità, desiderio di leggerezza nei rapporti e possibilità di riavvicinamenti. A proposito, ci avviciniamo ad un mese, quello di luglio, che per te potrebbe essere molto importante, soprattutto se hai delle questioni in sospeso. Il Toro cerca emozioni più intense, incontri che possano accendere curiosità e interesse. Posso dire che le stelle dell'amore sono state un po' offuscate, ecco, dalle questioni di lavoro. Adesso bisognerebbe invertire la rotta. Gemelli, nervosismo contenuto, ma soprattutto bisogna distaccare la mente dalle troppe responsabilità. Poi sai come sei fatto, vuoi fare tanto, di solito per te le giornate non hanno fine, avresti bisogno di giornate lunghe 48 ore anziché 24 per fare tutto quello che desideri. Si arriva alla domenica stanchi, esausti, calma. Cancro, questo è un periodo positivo per i sentimenti, per rafforzare legami affettivi, ma soprattutto anche per valutare nuovi progetti di lavoro. C'è chi ha cambiato gruppo, ruolo, programma, c'è chi semplicemente ha in mente delle grandi idee, e penso proprio che le prossime giornate saranno di buon auspicio. Leone, c'è un grande, forte magnetismo personale, situazioni romantiche favorevoli, persino chi ha chiuso una storia può ripartire, altri invece convalidano un amore, ma la scelta più bella sarà legata al nuovo transito di Giove nel segno da luglio, che porta anche l'opportunità di cambiare gruppo, ruolo, soprattutto se da tempo fai sempre una stessa cosa, vuoi metterti in gioco in altri ambienti, in altri ruoli. Vergine, penso che sia meglio non rivangare tristi trascorsi, e probabilmente già sabato è stata una giornata, non dico sottotono, ma di riflessione profonda. A volte sei un po' troppo meticoloso, preciso, più che nelle azioni della vita, proprio nei ragionamenti. Se una frase può ferirti, cerca di farti scivolare le cose al bosso. Bilancia, i liberi professionisti, quelli che stanno da tempo lavorando ad un progetto, da luglio volano alto, spiccano il volo appunto. Recupero del dialogo, clima più disteso nei rapporti, anche questa giornata regala incontri piacevoli. Scorpione, contatta un legale, un esperto se c'è un problema di soldi da verificare. In particolare, attenzione alle spese, ai crediti non incassati, agli accordi, ai contratti di affitto, proprietà. Per il resto posso dire che ancora una volta Giove lavora per te. Se possibile, chiudi un accordo o un contratto entro la fine del mese. Arrivano comunque buone notizie. Sagittario, questa luna nel segno porta incontri interessanti, combinata a Venere, anche decisioni buoni da valutare con grande attenzione. Qualcuno potrebbe mettere in discussione le tue parole, ma in questo periodo sei superiore a tutto. Idee creative in sviluppo. Capricorno, alcune tensioni richiedono pazienza e buon senso. Ritengo che molti negli ultimi tempi, con Mercurio in opposizione, abbiano controllato più volte il conto corrente per vedere se tutto quadra. C'è una revisione in corso. Rilassati in questa domenica. Acquario, nell'ambito del lavoro puoi chiudere una collaborazione, un contratto, un accordo, soprattutto se ci sono state delle persone che non hanno dato retta ai tuoi consigli, non ti hanno valutato abbastanza. Scelte da rivedere con attenzione prima di agire. Pesci, oggi abbiamo una luna strana, c'è una grande sensibilità, bisogno di maggiore chiarezza in amore e con chi ti circonda. Sembra quasi che un'opportunità scivoli via, ma non è così. Attenzione, perché entro la fine del mese puoi farti riconfermare un accordo e magari anche risolvere un problema. Oggi prediligi il relax, se possibile. Vi abbraccio, vi aspetto sempre qui su Latte e Miele, non mancate l'appuntamento con le stelle.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte e Miele, iOS o Android. Latte.

0: caloroso saluto, un caloroso saluto
1: allora,
0: a tutti.
1: Buongiorno. Buongiorno a tutti, siete con Dani e con Guido. Questo appuntamento si chiama Latte Miele a casa mia ed è l'ultimo di questa stagione.
0: Sì.
1: Casa tua, io sono ospite come
0: ovvio,
1: sempre.
0: Ovvio, certo.
1: E anche oggi ho il piacere di dirvi buona domenica.
0: Buona domenica.
1: Ma buona domenica, prendiamo le cose con calma.
0: E
1: che...
0: come sempre,
1: no,
0: sì,
1: ma fa
0: certo.
1: Già caldo, proprio fa già caldo.
0: Fa già caldo, sì.
1: Abbiamo
0: mamma
1: parlato
0: mia,
1: di
0: ragazzi.
1: Caronte non a caso.
0: Esatto, mamma mia.
1: Chi si occupa di meteorologia
0: sì.
1: E di previsioni ha la mania di dare questi
0: sì,
1: nomi,
0: certo. No? Caronte. Dà l'idea.
1: Sì. Come? Diciamo che dà molto l'idea.
0: Sì.
1: Oggi penso anzi che Caronte esprimerà al massimo la sua.
0: Sì. Pare
1: la
0: di
1: sua
0: sì.
1: Potenza,
0: vediamo. Pare
1: un po'.
0: Di sì, pare
1: però,
0: di sì.
1: Giornate roventi, clima opprimente, ma poi tutto cambierà.
0: Ma così
1: tutto
0: dicono, ma ragazzi, io
1: cambierà.
0: Io non ci credo tanto perché
1: no, cambia tutto perché noi andiamo in vacanza e come
0: ah no, ma cosa
1: come
0: c'entra?
1: Molte persone, quindi
0: cosa
1: quindi,
0: c'entra?
1: Si rinfresca tutto.
0: Come
1: noi,
0: no, certo.
1: Appena noi ci vediamo di torno.
0: Sì, figurati. Ma magari
1: ma sì, dai, su, dai.
0: La nostra
1: sì.
0: Pausa portasse un po' di
1: sì,
0: frescura
1: su, sai, dai,
0: in
1: dai,
0: tutta
1: sì,
0: Italia sì. E anche nell'Europa, per carità. Perché stanno sciogliendosi un po' tutti, eh?
1: Sì, sì.
0: Mamma
1: sì,
0: mia. Hai detto che c'era un signore a Parigi che ha cotto delle uova sul
1: sì,
0: tetto.
1: Sì, ma ne fanno gli esperimenti. Perché con 42 gradi puoi fare di tutto, dalle uova al tegamino alla bisteccona.
0: Esatto.
1: Vabbè.
0: Okay.
1: Allora, abbiamo di fronte a noi tre ore buone. Oggi è giornata naturalmente di ringraziamenti.
0: Sì.
1: Perché appunto concludiamo un ciclo e subito però diamo la linea alla redazione perché ci sono le notizie.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Buona domenica da Davide Camera. In Medio Oriente continua ad essere messa a dura prova l'intesa fra Stati Uniti e Iran tra bombardamenti reciproche, minacce di Trump e dei Pasdaran. Le forze armate americane attaccano obiettivi iraniani nella zona dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco di ieri contro una petroliera commerciale. Colpite infrastrutture di sorveglianza iraniane, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. In nottata i Pasdaran hanno attaccato il Kuwait e il Bahrain, sostenendo che si tratterebbe di una risposta a bombardamenti americani di 5 località costiere in Iran. Ancora speranza in Venezuela di trovare qualcuno vivo, come è successo per un undicenne estratto dalle macerie a Carabayeda a 3 giorni dalle scosse di terremoto. Il bilancio è stato aggiornato a 1.450 vittime, di cui 4 italiane, oltre 50.000 dispersi. Nella nostra notte nuova scossa di magnitudo 4.8. Si va verso il picco dell'ondata di caldo in tutta l'Europa, temperatura da record ovunque, compresa l'Italia, dove potrebbe essere stata proprio l'alta temperatura a provocare la morte di un 82enne sulla spiaggia di Marina di Grosseto. Gravissimo in Lombardia un agricoltore 63enne colto da malore nel Milanese. In Francia i numeri rischiano di essere davvero quelli di un'ecatombe, certamente molti decessi in più rispetto alla norma, ma tutti i paesi del vecchio continente sono alle prese con un'emergenza che ha portato anche all'annullamento di molti eventi. Ennesimo femminicidio sulle alture di Sanremo, in provincia di Imperia. Vittima una 51enne americana soffocata con un cuscino dal compagno italiano di origini mauriziane che poi si è costituito ai carabinieri. La casa si trova in una zona impervia nel bosco di Ceriane. Il delitto sarebbe avvenuto dopo un litigio.

0: La gelosia potrebbe essere la causa, ma la procura indaga e ha disposto l'autopsia. E infine i mondiali di calcio. Con gli ultimi 6 incontri si è chiusa la fase a gironi. L'Inghilterra batte 2-0 Panama ed è prima nel gruppo davanti alla Croazia, 2-1 sul Ghana. L'Argentina liquida 3-1 la Giordania, Messi a segno su punizione. Nello stesso gruppo il 3-3 di Algeria-Austria qualifica entrambe. 0-0 Colombia-Portogallo, Congo-Uzbekistan 3-1. Stasera Sudafrica-Canada apre i 16esimi. E abbiamo terminato, grazie per averci seguito.
1: Spot. Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
2: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
3: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
4: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
5: Il folletto? Io lo compro rigenerato.
4: E dove?
5: All'Emporio Turritano. L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
6: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
7: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
8: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
9: Benvenuti da Lumen.
8: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
9: Vivi il gusto, vivi Lumen.
8: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
6: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili con prodotti specifici per la sicurezza dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
10: Latte e miele.

La dolcezza del tramonto disfaceva ogni cosa. La vera realtà è questo tramonto che è esistito ed esisterà per millenni, nonostante quello che gli uomini fanno per cercare di distruggerlo. Fernanda Pivano.

0: Francesco Renga, Giuseppe Ferreri qui su Radio Latte Miele. Non dovresti preoccuparti troppo, perché oggi è giornata dedicata ai ringraziamenti.
1: Ah sì sì.
0: Vogliamo
1: sì,
0: salutare
1: sì.
0: Tutte le persone che
1: abbiamo
0: hanno...
1: una lista. Dobbiamo ringraziare tutti gli ospiti che abbiamo.
0: Una lista di cosa?
1: Di tutti gli ospiti.
0: Ah, ho capito.
1: Nomi, cognomi.
0: Ma sì, ma non volevo ringraziare solo gli ospiti.
1: Ma
0: volevo ringraziare
1: anche certo.
0: Gli ascoltatori
1: ma
0: che
1: ovvio.
0: In effetti hanno scelto di stare con noi e che ci seguono da tante settimane.
1: Sì.
0: Abbiamo dato il là nel mese di settembre dell'anno
1: 28
0: scorso.
1: 28 settembre?
0: Sì, ma sì, era la fine di settembre.
1: La fine di settembre.
0: E
1: mamma mia.
0: Abbiamo trascorso insieme tutte.
1: Tutti i sabati e domeniche.
0: Tutte le domeniche, tutti i sabati.
1: È bellissimo
0: bello,
1: tutto ciò. Infatti, settimana prossima sarà strano
0: sì,
1: non
0: mancherà,
1: avere la sveglia.
0: Mancherà molto.
1: Ma sì, ma dai, questi due mesi passano in fretta.
0: Ma
1: dai.
0: Sì. Allora, vi segnaliamo il nostro numero di WhatsApp:
1: 335-787-1910.
0: Se volete mettervi in contatto con noi, lo potete fare. Intanto, noi andiamo a cercare le canzoni che stiamo programmando di più. E tra le nuove,
1: sì.
0: C'è questa che è di Levante.

0: Questa è la Malia di Levante, nuovo singolo,
1: bello, bello,
0: qui
1: bel
0: su Radio
1: pezzo.
0: Latte e Miele.
1: Mi piace Levante, sai?
0: Sì,
1: piace moltissimo.
0: Sono felice di ciò.
1: Ah, grazie,
0: noi
1: grazie.
0: Scegliamo
1: grazie.
0: La musica con cura e
1: spero che anche lei sia felice.
0: Beh, certo.
1: Ci sta sentendo, dice. Beh, grazie per i complimenti. Brava Levante, brava,
0: va
1: mi
0: bene,
1: piace, mi piace, mi piace.
0: Va bene, allora c'è a disposizione, abbiamo detto, una linea WhatsApp.
1: WhatsApp.
0: Oggi, dicevo, giornata
1: di
0: dedicata
1: saluti.
0: Ai saluti,
1: sì,
0: ai
1: sì,
0: ringraziamenti,
1: sì.
0: Senza commuoversi più di tanto, ma ci sono tanti ascoltatori che hanno segnato il loro fine settimana.
1: E certo, con la nostra
0: grazie
1: voce,
0: alla nostra presenza.
1: Con le nostre
0: allora,
1: voci.
0: Siccome questo appuntamento si chiama Latte e Miele a casa mia.
1: Non l'hanno ancora capito.
0: No, ma dico, sono tutti ospiti qua
1: capito.
0: A casa nostra, dove li mettiamo?
1: Certo. Dove li mettiamo?
0: Compresa la signora Naso.
1: La signora Naso che è sparita, peraltro, non si
0: sparita,
1: sa che fine abbia
0: è
1: fatto.
0: Sparita. Non saprei dove mettervi, sinceramente.
1: Però siete tanti e siete meravigliosi.
0: Sì, e veramente vi porteremo anche durante il periodo delle vacanze nel nostro cuoricino.
1: Ma assolutamente
0: cuoricino.
1: Sì.
0: Va bene, dai. Non abbandoniamoci
1: no,
0: alla
1: no,
0: tristezza.
1: No, perché sennò diventiamo tristi, infatti. No, no, non voglio la tristezza.
0: No, ma infatti sei sempre pronti.
1: Perché... Eccolo là con l'arrotino. Guarda che tu adesso lo metti così.
0: Sì.
1: Ma io l'altro giorno l'ho proprio incontrato per strada.
0: Ah, sì,
1: sì.
0: Ti hai detto qualcosa?
1: No, no, e ovviamente girava con la sua macchina.
0: Ah, non ti ha detto donne è arrivato l'arrotino?
1: No, lo diceva andando con la macchina verso la piazza, e ho detto eccolo là, questo è in diretta.
0: vabbè. Sono voci che giungono dalla radio, no, giungono dai nostri ricordi.
2: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: Tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.

0: Emergere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Spot. Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
2: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
3: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it. Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti! Ci pensa Brumer.
4: Latte miele.

0: C'è uno spettacolo più grandioso del mare ed è il cielo. C'è uno spettacolo più grandioso del cielo ed è l'interno di un'anima. Victor Hugo.
1: Non è Francesca. Lucio Battisti. Commogo.

0: Ma che carino, Sergio Tappo. Ma sì, come mi piace.
1: Ma come mi piace.
0: Sì.
1: Ma come mi piaceva questa canzone.
0: Mi porta indietro negli anni Ottanta.
1: Senti, io ti riporto invece al presente.
0: Sì, certo, ovviamente.
1: Perché c'è una tua amica al telefono, sì, inaspettatamente.
0: Sì, sì, sì. È stata una sorpresa per me e sono tanto, tanto felice di presentarvela. Il suo nome è Gaia Papadia, è una cantante partenopea che è cresciuta in una famiglia dove musica e arte non sono mai mancate.
1: Già.
0: Ha imparato giovanissima a suonare la chitarra, ha studiato pianoforte e armonia, importantissimo, e ha cominciato a scrivere canzoni a soli 10 anni. L'anno scorso ha partecipato al decennale di Rock in Mille a Cesena e quest'anno è risultata tra i primi 10 classificati a Zocca, Paese della Musica, che è il contest che permette ai nuovi artisti di aprire i concerti di Vasco Rossi.
1: Brava, brava.
0: Infatti il 5 giugno ha aperto la prima data a Ferrara del tour di Vasco e lo stesso giorno ha pubblicato il singolo Calm Down e oggi è qui con noi. Ciao Gaia.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori, radioascoltatori.
0: Grazie,
1: buongiorno,
0: buongiorno. Gaia. Oh, a lei cominciamo a dire stupidate col caldo.
1: Senti,
0: che
1: Gaia.
0: Gioia Gaia.
1: Senti Gaia, esatto. Hai pubblicato un singolo, adesso poi lo ascoltiamo.
0: Sì, lo ascoltiamo, sì.
1: E, volevo sapere che cosa stai combinando in questo periodo, se sei in giro, perché insomma i concerti di Vasco ormai vanno. Ma tu cosa fai?
2: Allora, io in questo momento sono, diciamo, in programmazione, soprattutto della promozione del singolo, quindi mi sto muovendo per lo più per questo.
1: Certo.
2: E poi anche di prossime date, non sono un po' scaramantica, quindi non dico tanto.
1: Non dirle.
2: Però sì, siccome adesso io la band per aprire a Vasco l'ho praticamente trovata in 10 ore, è stata una follia. E quindi sì, esatto, e quindi perché sono chiaramente un artista singola, quindi ma
1: certo,
2: mi serviva una band per andare su quel palco,
1: sì,
2: chiaro,
1: sì,
2: no?
0: Certo.
2: E quindi siamo un attimo in organizzazione perché questi ragazzi a quanto pare non mi mollano. Io sono molto felice di questa cosa, quindi adesso
0: che
2: stiamo
0: bello,
2: programmando il futuro. Sì, sì.
0: Ma
2: sì,
0: è meraviglioso. Dai, raccontaci l'emozione di essere sul palco con Vasco lì a due passi da te.
2: Guarda, allora io continuo a guardare i video come se non l'avessi fatto io, perché mi sento esterna. E quindi allora è stato un qualcosa di incredibilmente veloce, tutto da quando siamo andati a fare le semifinali a poi alla fine del concerto. Un'emozione, ma più che altro un'adrenalina pazzesca. Ansia no, lo devo ammettere, l'ansia non c'è mai stata, c'è stata solamente questa adrenalina per tutti e questa voglia di stare lì. E poi sai, io sono cresciuta con Vasco, quindi non è stata solamente una questione di opportunità artistica per me cantautrice, ma è stato proprio come un cerchio che si chiudeva della mia vita, perché io a 9 anni mi sono drogata di Buoni o Cattivi, dell'album Buoni o Cattivi.
0: Certo,
2: e chi l'avrebbe mai detto? L'anno scorso ero a Messina sotto il suo palco e quest'anno ero ad aprire il concerto.
0: E eri sopra il palco, ma che bella storia, Gaia.
1: Allora,
0: che
1: tu
0: bella
1: non
0: storia.
1: Sei molto conosciuta, però sei un po' agli inizi, diciamo, però sei molto brava.
0: Sei bravissima.
1: E quindi abbiamo pensato di così ospitarti per un breve momento adesso, e proprio per sentire quello che è il nuovo singolo.
0: Che
1: hai pubblicato proprio il giorno del concerto di Vasco.
2: Sì, perché è il singolo che mi ha permesso di accedere. E poi è un singolo anche che ho scritto proprio nel 2021, quando stavo facendo il mio passaggio dall'inglese all'italiano, proprio studiando anche molto Vasco Rossi. Quindi ripeto, proprio un cerchio che si chiude, è meraviglioso.
0: Che bella storia,
1: va
0: Gaia,
1: bene.
0: Sono
1: allora,
0: proprio contenta.
1: Allora, siccome non sei molto conosciuta, io lo dico subito agli ascoltatori, senza tema e patema di smentite, tenete d'occhio questa ragazza perché se lo merita.
0: Gaia
1: Papadia.
0: Grazie Gaia, buona
2: grazie
0: estate.
2: A voi.

0: Beh, vi ho detto che va tenuta d'occhio Gaia Papadia.
1: Brava, brava Gaia.
0: Questa era Countdown, questo singolo che le ha permesso di accedere al contest di Vasco Rossi per aprire uno dei suoi concerti. Siete con Dani e con Guido, questa è Radio Latte Miele. Il programma si chiama Latte Miele a casa mia ed è l'ultima puntata, per cui qualche ringraziamento agli ospiti che sono stati con noi da settembre. Sono tantissimi.
1: Ne abbiamo tantissimi.
0: Guarda, è una lista talmente lunga che va spezzata. Assolutamente.
1: Sì, assolutamente. Io comincerei con Ronnie Jones, Deborah Villa, Roberto Pedicini, Germano Ranzoni, Giorgio Melazzi, Nino Formicola, Bea Carbone, Claudio Moneta, Beruschi.
0: Tutti amici.
1: Max Pisu, Elena Di Cioccio, mi fermo.
0: Fermati qui.
1: Mi fermo perché ne abbiamo da ringraziare.
0: Fermati qua. Qui, gli altri ringraziamenti li facciamo dopo.
1: Sì.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre. Strada facendo.
3: Sostieni con Ricilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
4: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
3: Ricilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
5: Vieni a scoprire da DSL Magazzini tutte le offerte dell'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella, tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
6: Sì, abbiamo mangiato bene, veloci, ma non si può aspettare così tanto per il conto. Poi non parliamo della fattura, non l'ho ancora ricevuta.
5: Facilita il lavoro del tuo ristorante. Chiama la Recon, l'azienda specializzata in sistemi di gestione della ristorazione con installazioni specifiche per la presa dell'ordine tramite palmare o utilizzo di applicazioni che permettono ai clienti di ordinare in autonomia sia dal tavolo che da casa. Recon, il meglio per la gestione del tuo bar, ristorante o hotel. Recon, a Sassari in via Vardabasso 5A. Recon, in tutta la Sardegna. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi. Clever, Firestone, BKT, li trovi da LM Pneumatici, azienda specializzata in pneumatici agricoltura, con pagamenti anche rateizzati. LM Pneumatici effettua assistenza esterna per soccorsi o esigenze particolari. LM Pneumatici,
7: Ozieri, via Vittorio Veneto 46.
5: LM Pneumatici, 079 78 65 11.
8: Latte Miele,

0: è una tipica espressione della vocale tab del leggio triplo del canto all'italiano.
1: Latte e miele.

0: Si chiama proprio così, I Love You Baby, canzone del 2022 di Jovanotti, 6 PM.
1: Ma sai che oggi è il compleanno di Mel Brooks?
0: No, non lo sapevo.
1: Oggi Mel Brooks compie 100 anni.
0: Ah, compleanno tondo, super tondo.
1: Mamma mia, è nato a Brooklyn il 28 giugno del 1926. È figlio di genitori ebrei di origine tedesca e russa. Il suo vero nome è Melvin Kaminsky.
0: allora buon compleanno, tondo.
1: Pensa che è uno dei pochi artisti ad aver vinto i 4 più importanti premi del mondo dello spettacolo: Emmy Awards, Grammy Awards, Oscar e Tony Awards, cioè veramente incredibile. E lui ha questo motto: ridere allunga la vita, ed è il testimonial del suo stesso motto.
0: Sì,
1: a questo punto adoro Mel Brooks,
0: Allora buon compleanno Mel Brooks, buon compleanno anche a Jerry Calà, che invece oggi compie 75 anni.

0: 11 e 7.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: vederti mai più.
1: Noemi su Radio Latte Miele, domenica mattina. Buongiorno a tutti, ben svegliati, ben
2: alzati.
1: Buongiorno,
2: buongiorno, buongiorno.
1: Siete ospiti qui nella nostra casa.
2: Certo.
1: A casa di Dania, per l'esattezza.
2: E lui è sempre ospite. Sarà ospite sempre. Ecco, ecco.
1: Vabbè, vi diciamo buona domenica e lo facciamo con la nostra musica. Lo facciamo anche con delle cose che troviamo qua e là in giro, delle cose simpatiche.
2: Certo.
1: E con un po' di ringraziamenti perché è l'ultima puntata della stagione.
2: Tutti gli ospiti che abbiamo avuto in questi mesi, dunque vado avanti: Max Laudadio, Guido Arari, Valeria Graci, Daniela Vetro, Franco Mussida, Rosita Celentano, Amadeus, Mario Furlan, Nicola Savino, Claudio Batta e Eugenio Finardi.
1: Ma poi ce ne sono ancora altri.
2: Ce ne sono, che ringraziamo.
1: Dopo diciamo che a noi abbiamo voluto ospitare solo amici.
2: Certo,
1: E quindi abbiamo scelto dalle nostre agende appartenenti alla nostra cerchia di amicizie.
2: Certo.
1: Caro il mio Anellide Polichete,
2: ecco,
1: che saresti tu.
2: Era tanto che non mi chiamava Anellide Polichete.
1: Anellide Polichete.
2: Perfetto.
1: Appartenente alla famiglia Sabellide.
2: Oh mamma mia. Cosa vuoi che sappia?
1: Ma sono quegli organismi, ne abbiamo parlato.
2: Quei microorganismi.
1: Però hanno l'apparato branchiale a forma di ventaglio.
2: Ah, perfetto.
1: E
2: vedi?
1: Che con quello filtrano le particelle alimentari dell'acqua.
2: Benissimo.
1: Quindi Anellide Polichete, in quanto tu, non occupandoti dei manicaretti,
2: ovviamente
1: sopravvivi così.
2: Sì, è vero.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
5: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
4: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa. Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
7: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
8: Il Fast Shopping Center è aperto. A Elmas, vicino all'aeroporto, nasce un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Ti aspettano negozi, servizi e momenti da trascorrere insieme. Dove vai? Vado al Fast!
9: Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
10: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
11: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
12: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti. Latte.

Puoi vivere con un tale per 20 anni e considerarlo un estraneo, ma puoi passare con un altro 20 minuti e portarlo dentro tutta la vita. Oriana Fallaci.

0: la domenica.
1: Colpo secco.
2: Colpo secco.
1: Colpo secco.
3: È il nostro ultimo colpo secco per la stagione.
4: Papà, buona domenica.
3: Sì. Vabbè, dai.
4: Dai cosa?
3: Facciamo un colpo secco.
4: Facciamolo,
3: ma
4: siamo
3: facciamolo,
4: arrivati.
3: Ma facciamolo.
4: È il momento in cui tu apri la tua capsula del tempo.
3: Yes, e poi tu apri la tua.
4: Ed estrai una canzone.
3: Ecco, vuoi sapere cosa ho estratto?
4: No, non mi interessa. Tanto oggi vinco io, guarda, no, ufficiale.
3: Vabbè,
4: te lo dico già in
3: tu.
4: Anticipo, perché voi dovete abbinarmi, se
3: certo.
4: Vi fa piacere, attraverso il numero di WhatsApp della Radio Latte Miele.
3: 335-787-1910.
4: A una o all'altra canzone. Vi abbinate e poi tra gli abbinamento, vediamo chi ha vinto tra noi due.
3: Esatto.
4: E qualcuno di voi sarà premiato con i gadget della Radio Latte Miele.
3: Allora, comincio a sparare il mio?
4: Dai, spara. Anzi, se tu spari, io abbasso anche la testa.
3: Va bene, abbassa la testa. A testa in giù, Pino Daniele, 1980.

0: Non ci sono parole.
1: No.
0: No, non ci sono parole. Pino Daniele a testa in giù. Ma ragazzi, ma che cos'è? È una meraviglia ascoltare
1: bello,
0: queste note.
1: Il tuo colpo secco.
0: Sì.
1: Devo dire che potrei anche votare per te.
0: Grazie.
1: Potrei, perché la canzone è veramente merita.
0: Sì.
1: Siete con Dani e con Guido, questo è il momento del colpo secco. E a Radio Latte e Miele apro la mia di Capsula del Tempo.
0: Spara.
1: Non c'è un artista solo. Ce n'è un paio. Lucio Dalla e Gianni Morandi.

0: molto piacevole da ascoltare, sì, soprattutto quando sei alla guida, secondo me, in auto. Ah. Ti dà questa sensazione del viaggio. Si chiama Vita, Lucio Dalla, Gianni Morandi, questo era il mio colpo secco.
1: Due pezzi da 90, ragazzi, sì, io avrei dei problemi a votare stamattina. Anch'io voterei per la tua. Vabbè, vediamo cosa ne pensano i nostri ascoltatori.
0: L'anelli de Polichete mi
1: eccola
0: ama,
1: là.
0: Ma sì.
1: Ragazzo, sono talmente tanti anni che sei ospite che...
0: Se volete abbinarvi, il numero è...
1: 335 787 1910.

0: o che hai salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
2: Come fossi una bambola.
1: Fatti bravo, rap.
3: E batti tu animale, batte come
1: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni in Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
4: Spot.
5: Vetreria Lofrido. Dal 1992 produciamo vetri decorati, blindati e antisfondamento, scali in vetro, parapetti, specchi e box doccia. Alla Vetreria Lofrido lo realizziamo su misura per te. Vetreria Lofrido, Ploaghe, via Planargia 11. E attenzione! Realizziamo e sostituiamo vetri per stufe e camini, compresi di guarnizioni. Vetreria Lofrido. Applicatore partner Saint-Gobain.
6: A volte la solitudine può far più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com.
7: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
8: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
9: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
10: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
11: Benvenuti da Lumen.
10: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante ma giovane, libera, informale.
11: Vivi il gusto, vivi Lumen.
10: Lumen, ristorante e lounge bar, lungomare Balai, Porto Torres.
12: Latte e miele.

0: Ridere ci ha resi invincibili, non come coloro che vincono sempre, ma come coloro che non si arrendono. Frida Kahlo.
1: 1977. La mercificazione può essere: mi vendo.

0: Vieni a vivere con me. Cioè, noi viviamo già insieme da tempo. Però Luca Carboni se la cantava così ed erano gli anni 80, l'87. Il nostro viaggio nel tempo è passato dal decennio precedente con Renato Zero, poi Luca Carboni e poi adesso entriamo nel 90 con Antonello Venditti.
1: E vado avanti con qualche ringraziamento.
0: Dai, ma sì,
1: caro ospite.
0: No?
1: Caro ospite. Dunque, ero arrivata Claudio Batta e Eugenio Finardi, poi c'è Enrico Dalceri, Barbara Foria, Cristiano De André, Tiziana Foschi, Ubaldo Pantani, Marta Ferradini e Diego Dalla Palma.
0: Ma tutti amici che abbiamo ospitato durante quest'anno alla Daniele a casa mia.
1: Ma che bello.
0: E non è finito l'evento.
1: No,
0: non è finito.
1: Andiamo avanti dopo. Sì, che bella storia.
0: Ti ho detto
1: che
0: saremmo entrati negli anni 90 con Antonello Venditti. Lo facciamo. La canzone è del 99 ed è dedicata proprio a te. Che tesoro che sei.

0: tesoro che sei, che tesoro, che tesoro.
1: Bello, che bello, che bello. Mi chiami tesoro.
0: Ma no, è la canzone
1: lo
0: di Antonio Venditti.
1: Ma lo so, ma ho capito.
0: Te l'ho dedicata con piacere, con passione, con amore e tenerezza. Così tanto per ripercorrere quelle strade lì, quelle del 1999.
1: Ecco appunto, sai che l'altro giorno mi è preso questo momento di malinconia e sono andata a sfogliare sul telefono vecchie foto, vecchi ricordi e mi è capitata una mia foto dove avevo 21 anni.
0: Beh, caspita.
1: Mi è preso un colpo.
0: Ma smettila.
1: Senti. No, veramente mi è preso un colpo. Ragazzi, non fatelo perché è una roba bestiale. Allora cosa ho fatto? Per scherzare ho mandato al mio papà una foto fatta 2 settimane fa durante lo spettacolo che abbiamo fatto e quella lì, e ho detto: papi, trova le differenze. Ragazzi, non fatelo perché è devastante.
0: No, no, dopo una certa età è meglio non farsi fotografare.
1: La tua mamma lo diceva sempre.
0: Senti, abbiamo un messaggio in segreteria. È la nostra portinaia. Abbiamo detto che non si fa sentire, in effetti è sparita.
1: Adesso però
0: adesso
1: mi sa
0: c'è un messaggio e anche redarguente.
1: Sentiamo.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ma che cos'è questa storia?
0: Ecco,
2: andate in vacanza?
1: No,
2: mi hanno detto alla radio
1: vacanza.
2: Che andate in vacanza.
0: Sì.
2: E non dimenticate di lasciare le chiavi.
0: Ma
2: e così la casa la teniamo in ordine, la teniamo noi.
0: Ma noi
2: siamo poi
0: qui,
2: c'è mia nipote, il suo ragazzo che vabbè, mentre voi non ci siete, danno una ripulita. Ma
1: me lo immagino.
2: Va bene?
0: No,
2: se, allora se partite vengo su.
0: Ma non partiamo, non
2: oggi ci salutiamo e mi date le chiavi.
0: Certo.
1: Signora Naso, non partiamo, siamo in vacanza dalla radio, ma noi siamo ancora qui e stiamo qui.

0: da 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividile!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Dividile coi fiocchi!
3: L'estate, vestila da DSL Magazzini. Centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predda Niedda, strada 2.
4: Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
3: Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it. Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
5: Bridgestone, Yokohama, Pirelli, Michelin, Continental, Falken. Da LM Pneumatici ci sono tutti. LM Pneumatici, precisione e velocità sono al tuo servizio. Assetto ruote computerizzato per vettura e autocarro sempre aggiornato. Sei fermo per strada? Con LM Pneumatici hai assistenza immediata con riparazione o sostituzione sul posto. LM Pneumatici, Ozieri, via Vittorio Veneto 46.
3: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? No Name. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name. La tua immagine, la nostra passione.
6: Latte miele.

0: In circolazione c'è il nuovo singolo Giuli con Biagio Antonacci. Noi siamo andati a fare un repêchage del 2007.
1: Repêchage. Senti come parla Franco.
0: Senti, qualche ringraziamento ancora agli ospiti che sono stati con noi durante l'anno alla Temiera Casa Mia.
1: Ma vado avanti: Lino Patruno, Andrea Perroni, Daniele Gattano, Fiordaliso, Mauro Ermanno Giovanardi, Elnoir Casalegno, Paola Michelini, Stefano Signoroni e Paolo Iannacci, il Mago Casanova, Valerio Lundini, Maurizio Nichetti, Daniele Piccirillo, Ippolita Baldini, Gianni Fantoni, Federico Basso, Francesco Vaccini e Monica Tosi.
0: Grazie, perché siete stati gentilissimi.
1: Veramente.
0: E vi
1: davvero.
0: Abbiamo ospitato con piacere a casa sua.
1: Nostra.
2: Dodici e 8.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni su Radio Latte e Miele per questa domenica mattina. Sai che c'è questa.
2: Sì.
1: Ci sono queste voci insistenti che parlano di questa manovra in atto tra le forze della maggioranza per portare a casa la riforma sulla caccia l'estate.
2: Non mi toccare questo argomento.
1: Questa cosa è stata denunciata da EMPA, LAV, Legambiente, LIPU, Bird, Life Italia, WWF.
2: Sì.
1: Questo a proposito di questo disegno di legge, il 1552, sulla riforma della caccia, che è stato approvato lo scorso 23 giugno in Senato.
2: Io non ho parole, allora, proprio sinceramente.
1: In soldoni si tratta di una regolamentazione diversa, con più mesi per sparare.
2: Ecco, vedi un po'.
1: Aumenti delle specie cacciabili.
2: No, pazzesco.
1: Meno aree protette.
2: Esatto.
1: Fucili anche in spiagge e nei boschi.
2: È pazzesco.
1: Migliaia di uccelli catturati, rinchiusi a vita in gabbia.
2: No, ma sono richiami per appunto per cacciare, cioè, capito? Ma così.
1: E poi l'autorizzazione alla caccia nei parchi e sulle spiagge, consentendo anche l'abbattimento di specie protette.
2: Ma allora
1: diamo la linea alla redazione.
2: Sì,
1: intanto
2: dopo ne parliamo.
1: Pensa a cosa dire, perché siamo in diretta.
2: Lo so.
1: E non è che puoi farti prendere troppo.
2: Invece mi prende.
1: Dai,
2: comunque, linea alla redazione.
1: Le news.
2: Meglio.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Buona domenica da Davide Camera. Sale la tensione nello stretto di Ormuz. Se gli Stati Uniti attaccano infrastrutture di sorveglianza e postazioni e depositi di droni iraniani, Teheran colpisce i paesi del Golfo. Allarme aereo in Kuwait e nel Bahrain, che conferma l'attacco di missili e droni. Il tutto, come sempre, condito dalle reciproche minacce fra Donald Trump e i Pasdaran. Sono ancora irrisolti di fatto i nodi principali alla base dell'intesa quadro, cioè lo stretto, dove l'Iran continua a rivendicare la gestione, e la questione del nucleare. In questo quadro si inserisce anche il debole accordo tra il governo libanese e Israele, che Hezbollah ritiene nullo. Venezuela, ancora più di 50.000 dispersi dopo il devastante terremoto, il bilancio aggiornato a 1.430 morti, ma un undicenne è stato estratto vivo dalle macerie. Domani il picco del caldo in Italia, il vecchio continente si trova proprio in una sorta di forno dovuto all'anticiclone, con temperature altissime. Solo da martedì la situazione dovrebbe migliorare. In Italia un 82enne muore sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo aver fatto il bagno. Gravissimo in Lombardia un agricoltore 63enne colto da malore nel Milanese. In Francia impennata di decessi, mentre la Germania ha vissuto la notte più calda di sempre, con una temperatura minima di oltre 29 gradi. Nel Viterbese proseguono senza sosta nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo che si era tuffato per rinfrescarsi da una piccola barca non ancorata sulla quale si trovava con la moglie. Riemerso per qualche istante, avrebbe detto di non sentirsi bene. Un incidente è avvenuto praticamente davanti a numerosi bagnanti, al lavoro sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Colpo da mezzo milione di euro a Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, in una villa di proprietà di Andrea Bocelli, ma in questo periodo affittata a una famiglia in vacanza. I carabinieri stanno vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il bottino è composto da gioielli, orologi di pregio, contanti e borse di lusso. Scatta alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda, prima fila Aprilia con Martino Gura e il leader del mondiale Bezzecchi, nella sprint vittoria di Fernandez, sempre su Aprilia. Lo sport chiude il nostro giornale, grazie per averci seguito.
6: L'estate, vestila da DSL Magazzini. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
7: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
8: Questo è il suono di una vecchia cassa manuale. Questo invece è il suono di un normale registratore di cassa.

0: Questa è la piacevole sensazione di un registratore di cassa acquistato da Recon, dove tutto funziona a meraviglia. La Recon nasce per organizzare e strutturare al meglio l'ultima fase della vendita di un'attività commerciale, quella che si svolge alla cassa. Recon, registratori di cassa, sistemi integrati per un migliore controllo di gestione insieme ai cassetti automatici Rendiresto. Recon, a Sassari, in via Vardabasso 5A. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
1: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
2: Latte e miele.

si deve giocare, bisogna decidere tre cose in partenza: le regole del gioco, la posta in gioco e la durata. Proverbio cinese.

0: Viva la Vasca! Viva la festa! Viva la Vasca!
1: La Vasca! La Vasca! La Vasca!
0: Benji e Fede con Alex Britti su Radio Latte Miele con Dania e Guido. Questa è Latte Miele a casa mia. Tra i vicini di casa c'è DJ Aldo.
1: E certo.
0: Che questa volta.
1: Abbiamo chiamato noi!
0: Abbiamo chiamato noi perché lui ci manda sempre messaggi, noi non rispondiamo.
1: Esatto.
0: E oggi abbiamo deciso di coinvolgerlo perché ha fatto un capolavoro.
1: È vero.
0: Buongiorno DJ Aldo.
1: DJ Aldo.
2: Ehi, ci state dentro allora stavolta,
0: Giroci. Buongiorno, buona domenica.
2: Salve amici, ma che strano parlarvi in diretta.
1: È vero? Anche per noi è strano, è un'emozione, guardi.
2: Senti. Però valeva la pena perché qui abbiamo fatto veramente la nazionale dei DJ stavolta.
0: Sì, fatto un capolavoro. Ma tra l'altro questo brano adesso lo pubblica, è già pubblicato, com'è?
2: Esatto, proprio da questa sera sarà online su tutte le piattaforme perché la collaborazione con tutti i migliori DJ italiani da Merkel Cremont, abbiamo Gigi Dag, naturalmente abbiamo
0: tutti.
2: Capri Ponte, cioè, perché per forza dobbiamo fare la nazionale, qua si parla dei mondiali. E siccome diciamo che c'è anche un sottofondo di polemiche,
1: sì.
2: E allora e non ci dite che siamo tutti così mesti perché l'Italia non c'è, perché no. In effetti l'Italia parteciperà a un campionato mondiale di calcio, non questo circo di Caracalla.
0: Sì, allora, okay. visto che hai fatto questa canzone dedicata ai mondiali e la stai producendo oggi, esce su tutte le piattaforme, direi che la possiamo sentire. Il titolo è già un programma, Viva la FIFA.
2: Ma abbiamo anche un po' di intro, prendi l'intro, dai.
0: Prendi l'intro.

0: Viva la FIFA, DJ Aldo su Radio Latte Miele. Questo è un brano che secondo me hai azzeccato questa volta. Bravo,
1: sì,
0: bravo,
1: DJ Aldo. Bravo, sì.
2: Naturalmente l'ironia è parte integrante della nostra vita, ragazzi. Tenete presente che è sempre sotto tono simpatico, diciamo.
0: Sì,
1: ma sì, certo, hai ragione.
0: Con questa voglia di
2: allora adesso
0: di
2: chiudete oggi, venite in tournée come no. La cosa che volevo dire è essenziale, è che la soddisfazione, perché alla fine ho fatto un brano in italiano, lo potete mettere anche voi.
0: Certo.
1: Infatti vedi che l'abbiamo
0: messo. Appena messo.
1: Senti,
0: DJ Aldo, grazie perché sei stato con noi tutta la stagione, tutto l'anno con noi. In realtà io ti chiamo DJ Aldo perché questo è il tuo personaggio, ma tu sei Alex Peroni.
1: Sì,
0: e quindi,
1: infatti.
0: Caro Alex, grazie perché sei stato veramente un alleato prezioso per queste giornate di sabato e domenica.
2: Ci siamo divertiti un po' a scherzare, come siamo da 50 anni, direi.
1: Ma infatti, ma così si deve fare.
0: Per fortuna. Allora, un grazie ad Alex Peroni, buona domenica anche a te, buona estate. Ci risentiamo dopo le vacanze.
1: Grazie Alex.
2: Bello,
0: ciao.
2: Amico.
0: Ciao, grazie.
2: Ciao.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Spot. Benvenuti alla terapia di gruppo. Chi comincia?
2: Ciao, sono il rubinetto. Perdo da 4 mesi.
3: Io sono la piastrella. La colla mi sta lasciando. Ecco, mi sono rotta.
4: Non ignorare certi segnali. Per rinnovare la tua casa c'è Sardares. Trova il punto vendita su sardares.com.
5: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
6: Sì, ma tolga la mano.
7: Non posso.
6: Avanti, tolga la mano.
7: Le ho detto che non posso.
5: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto.
8: Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu, benessere e sorrisi. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
9: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
4: Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
10: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
11: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
12: Il folletto? Io lo compro rigenerato.
11: E dove?
12: All'Emporio Turritano.
4: Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres. Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
13: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar.
4: Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
1: Benvenuti da Lumen.
4: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
1: Vivi il gusto, vivi Lumen.
4: Lumen, Restaurant and Lounge Bar, Lungomare Balai, Porto Torres.
14: Latte e miele.

0: La vita ha in ogni battito la tremenda misura dell'amore. Ada Negri.
1: E l'amore viene visto come un'ancora di salvezza, un'ancora che dà senso alla vita e riempie ogni pensiero e

0: canzone,
1: sì, anche questa riascoltata sì. Per il nostro viaggio del tempo era nell'aria. Poi adesso andremo anche negli anni 90 con Marco Masini. Prima però volevo, visto che abbiamo fatto prima DJ Aldo, fare la stessa cosa e ringraziare ufficialmente la nostra portinaia, la signora Naso.
2: Buongiorno
3: a tutti, Nadia e Guido.
2: Signora
3: devo
2: Naso,
3: venire
2: Dania.
3: Oggi a prendere le chiavi, perché voi andate in vacanza e noi curiamo tutto.
2: Signora
3: le piante,
2: Naso,
3: il sì. Mobilio.
1: Il mobilio. I gioielli.
3: Sì, cose di altri poi, cose ecco. Di case di altri.
2: Certo, sì, signora Naso, ascolti bene. Io mi chiamo Dania, non Nadia, forse magari a questo punto riusciamo.
3: Ah, Dania?
2: Sì, non Nadia, Dania.
3: Ha cambiato nome?
2: No, è sempre stato quello, signora Naso, non l'ho mai cambiato.
3: Sempre Nadia.
2: Dania, è l'anagramma Dania. Comunque, sì, viene lo stesso. Vabbè, comunque non è un problema, va bene lo stesso. E poi volevo dirle che noi non andiamo via. Siamo qua, noi siamo in vacanza per la radio, ma noi siamo a casa.
3: Bene, allora veniamo su.
2: Certo, a bere il famoso caffè, da due anni.
3: A bere il caffè, a fare le grigliate, che voi avete un bel terrasso?
2: Ma vabbè,
1: non si allarga tanto.
2: Un terrazzino.
3: Facciamo la grigliata lì.
2: Guarda,
3: che ho visto adesso?
1: No.
3: Il signor Relli che correva a casa perché ha preso qualche pesce.
1: E poi
3: perché deve fare i pissarelli con i fagioli.
2: I pissarelli.
1: Sì.
3: È un piatto tipico.
2: Sì, sì,
1: piacentino.
2: Si dice pissarelli.
1: Signora Naso, niente, noi la ringraziamo perché
3: grazie.
1: È stata con noi tutto l'anno. Un grazie a lei, ma naturalmente un grazie
2: davvero.
1: A Boris Modica.
2: Voi non
3: grazie.
2: Avete idea, ma la voce della signora Naso è la voce di un uomo.
1: Fai sentire la tua
2: voce vera.
3: Mamma mia,
4: allora no, devo fare la mia voce?
2: Esatto, la tua voce. Sentite ragazzi,
4: è incredibile. Devo fare per caso quella, perché lui è andato a bar adesso.
2: Sì,
4: ha avuto qualche successo.
1: L'avvocato Lovati. Ti auguriamo.
2: Grazie,
1: Maurizio.
4: Allora ci vediamo a settembre.
2: Ci sentiamo a settembre.
1: Grazie.
2: E ricominciamo
1: grazie,
2: l'avventura.
1: Buona estate, buone vacanze anche a te.
4: A voi.
2: Ciao Maurizio.
1: Ciao.
2: Grazie.
1: Ciao.

0: Che ci sono, ma sì, che ci
1: certo
0: sono.
1: Certo che ci sono,
0: ma
1: certo.
0: Sì, che ci sono.
1: Ce n'hai una davanti, sono una ragazza serissima.
0: Sì, è vero, è vero. Sì. Sono le ragazze serie di Marco Masini su Radio Latte e Miele. Prima abbiamo parlato, accennato a questa riforma. Del disegno di legge
1: veramente, no,
0: approvato
1: ragazzi,
0: a giugno in Senato.
1: È la vergogna della vergogna.
0: Stai calma, devo dire così, stai calma.
1: No, no,
0: che
1: io lo dico.
0: È una manovra che pare sia in atto tra le forze della maggioranza per portarla a casa entro l'estate. C'è anche urgenza.
1: Perché
0: no?
1: non si manovrano cose. Altre cose? Cioè,
0: senti,
1: vabbè,
0: devi stare
1: perdere.
0: Calma, perché devi stare tranquilla.
1: Sì,
0: lo
1: sì,
0: so che la
1: sì.
0: caccia è qualcosa che
1: aborro,
0: non condividiamo.
1: Aborro, ma, insomma, aborro.
0: Diciamo che contieniti.
1: Sì, va bene.
0: Sai chi l'ha toccata piano?
1: Mario Tozzi.
0: Mario Tozzi l'ha toccata piano.
1: No, adesso ve
0: ha
1: lo
0: fatto
1: leggo.
0: Un commento, sapete che è questo geologo
1: sì.
0: di volto televisivo, quello che si presentava sempre col
1: martelletto
0: in mano.
1: Sì,
0: no?
1: sì,
0: ecco,
1: sì, sì.
0: Mario Tozzi ha fatto una dichiarazione a proposito di questo argomento.
1: Già è duro sopportare che uomini sopprimano vite indifese di individui animali per soddisfare il loro perverso bisogno di uccidere per puro divertimento. Ma non conferire più alcun limite all'attività venatoria è addirittura rivoltante. Per i motivi scientifici, etici, ambientali e di sicurezza, non possiamo tollerare che l'1% scarso della popolazione imponga la propria violenza sul restante 99%. La caccia va abolita e per ora non va favorita. Mi vede totalmente d'accordo. In Madagascar, terra di natura straordinaria e biodiversità unica, tanti bambini hanno bisogno di supporto ogni giorno. Con le adozioni a distanza di Riscilpi, offri scuola, cure e un pasto quotidiano.
2: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
1: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
3: Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predaniedda, strada 2. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
4: Il Fast Shopping Center è aperto. A Elmas, vicino all'aeroporto, nasce un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Ti aspettano negozi, servizi e momenti da trascorrere insieme.
5: Dove vai?
4: Vado al Fast!
6: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica. Il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
7: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
8: Latte e Miele.

0: Fregatura.
1: Eccola lì. Sì. C'è sempre una fregatura nella vita.
2: C'è sempre una fregatura. Già.
1: Vabbè. Senti, sì. È l'orario dei manicaretti?
2: No, ti è l'orario della mostra.
1: Ti stai appropinquando in cucina?
2: No, sono la mostra che mostra la mostra.
1: Ah, sei la mostra che mostra la mostra.
2: Esatto.
1: Allora, io ti direi che oggi potresti preparare carbonada. La carbonada è uno stufato di manzo al vino.
2: Senz'altro.
1: Oppure la polenta concia.
2: Senz'altro.
1: Con la fontina DOP fusa e burro.
2: Se fossi in montagna magari sì, no.
1: Sono piatti tipici, guarda caso, valdostani.
2: E io vi porto infatti nella regione di Aosta. Al museo archeologico
1: in Val d'Aosta.
2: Al museo archeologico regionale di Aosta, una grande mostra che raccoglie 120 opere tra dipinti, sculture, guasce, disegni, incisioni, libri e ceramiche realizzate tra il 1922 e il 1980. Marc Chagall, tra poesia e spiritualità. Un'occasione unica in Italia per analizzare il legame tra la straordinaria ricerca artistica di Marc Chagall e il testo sacro attraverso una selezione esemplare di opere provenienti dal ricco patrimonio del Museo Nazionale Marc Chagall. Focalizzata sulla poesia del messaggio biblico e del cantico dei cantici, la mostra propone anche ambiti di ricerca raramente esplorati, come quello legato all'arte plastica e alla vetrata, di cui viene presentata una serie di maquette. La mostra coniuga dimensione spettacolare, mediazione culturale e ricerca scientifica, valorizzando l'opera di uno dei più grandi artisti del XX secolo, Marc Chagall, tra poesia e spiritualità, al Museo Archeologico Regionale di Aosta.
1: E poi, volendo, c'è la polenta concia, il civet di Cavoscio, le costolette alla Valdostana,
2: ma per favore,
1: il panino di sigale valdostana, le tegole dolci, il caffè valdostano.
2: Oh mamma.

0: 13 e 2.
1: Sai che mi viene naturale dire abbiamo terminato, diamo appuntamento a sabato prossimo, e invece no.
2: Vediamo appuntamento a settembre.
1: Sì, vi auguriamo buone vacanze, buona estate, buon relax, buon lavoro per chi lavorerà anche mese di luglio, magari una parte d'agosto.
2: Anche d'agosto.
1: Guido e Dania vi dicono ciao. Grazie perché siete stati fantastici e quindi il nostro ringraziamento va a chi ci ha scelto e ci fa piacere sapere che ci sarete anche nella prossima stagione.
2: Scusa, hai vinto tu con Spara Spara.
1: Ah già, ho vinto l'ultimo abbinamento di colpo secco è stato il mio. Va bene, allora diciamo che noi abbiamo una grande passione per la musica,
2: certo,
1: e lo dimostriamo ogni volta, e abbiamo anche un grande amore, una grande passione per la radio.
2: La radio ha una magia particolare, unisce persone che spesso non si incontreranno mai, ma che per qualche minuto si ritrovano nello stesso pensiero, nella stessa canzone, nella stessa emozione. Grazie per aver fatto parte di questa famiglia. Ci ritroveremo presto sulle stesse frequenze e con nuove storie da raccontare.
1: Ciao. Ciao.

0: Bossa Nostra è la voce di Gaia su Radio Latte e Miele. Benvenuti alla Dolce Vita.
1: La Dolce Vita.
0: Benvenuti alla Dolce Vita, amiche e amici di Radio Latte e Miele. Questa è l'ultima puntata di questa stagione che ci ha visto insieme tutti i sabati e tutte le domeniche, e quando da poco sono passate le 13, per più o meno 3 ore in cui abbiamo viaggiato molto, devo dire, con la mente, con gli ospiti e anche con la musica. L'abbiamo fatto nel tempo e ci siamo anche divertiti un sacco. E le prossime 3 ore saranno le nostre classiche 3 ore, quindi con un ospite, con il nostro viaggio nel tempo con la musica, dei fatti di cronaca, insomma tutto quello che ci deve essere, a partire fin da subito dalle notizie di OK Salute.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: OK Salute Benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. OK Salute Benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
4: OK Salute e Benessere.
5: È domenica 28 giugno, buona giornata da Francesco Bianco, l'appuntamento con OK Salute e Benessere. Oggi ci occupiamo di solari. Allora, sapete che sono essenziali, no? Quindi quando si sceglie una crema solare, l'occhio cade quasi sempre sul numero dell'SPF 15, 30, 50, 50 più, ma su quella stessa etichetta c'è un piccolo simbolo UVA cerchiato. In pochi sanno cosa significa, invece è molto importante per proteggersi nel modo corretto. Allora, il simbolo UVA cerchiato è una delle poche garanzie ufficiali presenti sulle confezioni dei solari in Europa. La sua presenza non è decorativa, indica che il prodotto rispetta un requisito minimo stabilito a livello comunitario, secondo cui la protezione contro il raggio UVA deve essere pari ad almeno un terzo del valore di SPF indicato in etichetta. In pratica, se acquisti una crema con SPF 30, quel prodotto deve garantire almeno una protezione UVA equivalente ad almeno 10. Solo a questa condizione il produttore può apporre il cerchietto. È importante sapere cosa significa, perché l'SPF da solo misura solo l'efficacia contro i raggi UVB. Una crema potrebbe avere un SPF altissimo e proteggerti benissimo dalle scottature, ma lasciarti quasi del tutto sguarnito di fronte ai raggi UVA, responsabili di danni più silenziosi ma altrettanto seri. Il simbolo UVA cerchiato è quindi un modo veloce per verificare che il prodotto offra una protezione ad ampio spettro, cioè bilanciata su entrambi i fronti. Un dettaglio utile: a livello internazionale non esiste un unico standard per indicare la protezione UVA. In Europa si usa il cerchietto UVA, negli Stati Uniti si fa riferimento a scale come PA e PPD, in Giappone si trova il sistema dei più: PA+, PA+++ e PA+++. Se acquisti prodotti online da mercati extra UE è bene tenerne conto, perché le sigle possono cambiare, oppure siete in vacanza in questi paesi. Allora, per capire perché entrambe le protezioni contano, bisogna fare un passo indietro e distinguere i due principali tipi di raggi ultravioletti che arrivano sulla nostra pelle. I raggi UVB rappresentano una piccola parte delle radiazioni ultraviolette che ci colpiscono, ma sono i più energetici e i più aggressivi sulla superficie della pelle. Sono loro i principali responsabili di eritemi e scottature solari, abbronzatura, quella vera, non quella superficiale data da UVA, e danni al DNA delle cellule cutanee e fattore di rischio per i tumori della pelle. L'SPF di una crema solare è calcolato proprio in base alla capacità di filtrare questi raggi. Un SPF 30, ad esempio, riduce in modo significativo la quantità di radiazione UVB, circa del 97%, che raggiunge la pelle rispetto a una pelle non protetta.

0: Offerte dell'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
1: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
2: A volte la solitudine può fare più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com.
3: La tua salute non può aspettare.
2: Allo studio medico Ichnos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ichnos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ichnos. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it. Kleber, Firestone, BKT, li trovi da LM Pneumatici, azienda specializzata in pneumatici agricoltura, con pagamenti anche rateizzati. LM Pneumatici effettua assistenza esterna per soccorsi o esigenze particolari. LM Pneumatici,
4: Ozieri, via Vittorio Veneto 46.
2: LM Pneumatici, 079 78 65 11.
5: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
6: Benvenuti da Lumen.
5: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
6: Vivi il gusto, vivi Lumen.
5: Lumen, restaurant e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
7: Latte e miele.

0: Bam bam bambina.
1: Bam bam bambina, Elettra Lamborghini, inconfondibile, c'è da dire. E noi siamo pronti per le news della settimana.
2: News della settimana.
1: Eccoci qua per l'ultimo appuntamento insieme con gli aggiornamenti che arrivano un po' da tutte le parti del mondo. Parliamo di situazione internazionale che ci riguarda, perché c'è stato in questi giorni appena trascorsi un vertice tra la nostra Presidente del Consiglio Meloni e il Presidente della Repubblica Francese Macron. La posizione che ha chiarito Giorgia Meloni e la posizione italiana sulle recenti tensioni geopolitiche ha specificato che l'Italia non ha preso parte al conflitto in Iran. Faccio un riassunto molto breve. Il segretario della NATO Mark Rutte ha dichiarato che dalle basi italiane e dalle basi romene sarebbero partiti più di 500 voli di supporto agli attacchi in Iran, che in qualche modo lascerebbe intendere un eventuale inadempienza nei confronti di un impegno preso, che è quello di non dare supporto a operazioni militari dalle basi del nostro paese. La nostra Presidente ha chiarito che erano voli, sì ci sono stati, ma erano voli di natura logistica e non direttamente coinvolti nei bombardamenti o nell'utilizzo di armi, che non ha placato del tutto le polemiche, perché comunque c'è chi sostiene che anche collaborare in maniera laterale sia un modo per dare forza a azioni di guerra. Dall'altro lato ci sono le regole che danno determinati spazi consentiti e altri che non lo sono, finché si rimane nei

0: maledetto me.
1: Maledetto me, la voce di Fulminacci su Radio Latte Miele. Ancora qualche minuto per aggiornarci su quel che succede nel mondo con le nostre news della settimana. Abbiamo detto dell'incontro in Francia e in Costa Azzurra tra Meloni e Macron per anche rinsaldare i rapporti tra i due paesi, che sono stati che sono rapporti buoni e che sono stati tra i fondatori dell'Unione Europea e tra i pilastri del sostegno della nostra comunità europea. Questo perché è importante anche capire, allinearsi anche quando ci dovessero essere delle posizioni eventualmente diverse su alcuni fronti, in conseguenza in particolare di quello di cui vi ho appena parlato. Teheran dal canto suo, basandosi sulle dichiarazioni di Mark Rutte, ha in qualche modo fatto sapere che ci saranno delle ripercussioni. Naturalmente noi speriamo che la cosa possa rientrare semplicemente con un'operazione diplomatica e staremo a vedere, speriamo ovviamente che non ci siano conseguenze reali, gravi e concrete. Andiamo invece nel mondo del gossip per gli ultimi secondi, perché pare ci sia un ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. E qui sì che si ferma la politica internazionale, perché dopo l'ennesima rottura, le polemiche, tutto quello che c'è stato, sappiamo che sono una coppia che ha sempre attirato molto l'attenzione dei media e anche dei fan, sono stati paparazzati insieme in atteggiamenti molto intimi. La notizia ha diviso il mondo dei fan tra chi spera nel definitivo ricongiungimento della coppia e chi invece si mostra scettico.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
2: Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti! Ci pensa Brumer! Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
3: La storia del vetro è lunga di oltre 7.000 anni. Alla vetreria Lofriddo a Ploaghe vogliamo raccontarvela attraverso i nostri lavori, realizzati da mani esperte e precise. E non dovete venire da noi a Ploaghe, veniamo noi a casa vostra gratuitamente. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
4: Vivi i tuoi spazi esterni. Con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde, trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
5: Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it.
6: Latte e miele.

Sta per arrivare su Radio Latte Miele il nostro ospite di copertina. Ve lo dico, andiamo al tempo dei dinosauri, ma prima un po' di musica. Mattia Bazzar, 76 per un'ora d'amore, e poi 1982, Riccardo Cocciante, Un nuovo amico.

0: amico.
1: Un nuovo amico, Riccardo Cocciante, 1982. Il nostro viaggio nel tempo però non si ferma con la musica agli anni 80, ma va molto più indietro, ma molto, ma tantissimo, indietrissimo. Indietrissimo perché arriviamo al tempo dei dinosauri, perché in questi giorni a Milano Sesto è arrivata la Jurassic World The Experience e ne parliamo con Gian Mario Longoni, che di questa definire la mostra forse è riduttivo, di questo evento, diciamo, di questo happening, come direbbero gli internazionali, sa tutto. Benvenuto Gian Mario.
2: Grazie, grazie a tutti, grazie dell'attenzione innanzitutto. Sì, sì, è una cosa un po' strampalata.
1: No, esatto, è molto più,
2: perché è una via di mezzo, molto di più, sì, sì. In realtà rivivi il film in questa experience, cioè c'è una parte dove quando arriva il pubblico sale sul traghetto, diciamo, arriva sull'isola di Nubla, visita i laboratori del Jurassic World e poi va nel parco, e nel parco deve fare molta attenzione che non si liberino i dinosauri. C'è ogni parte del film. Sì, è un percorso, però non è finto, o meglio, naturalmente è falso, come tutto quello che facciamo noi teatranti, ma non è proiettato, non sono immagini, non sono videomappature o cose di questo tipo, ma sono animatronics e sono luoghi veri che tocchi, che è molto interessante, è prodotto con Universal, quindi il produttore del film.
1: È fantastico soltanto sentirlo, cioè è difficile anche da riuscire a immaginare, anzi guarda, sì. Abbiamo una canzone da ascoltarci insieme, Gian Mario, e subito dopo torniamo e magari mi sveli qualche piccolo segreto di cosa veramente succede, se puoi, quello che puoi.
2: Con piacere, con quello che posso.

0: sale. Adelante, adelante con Francesco De Gregori su Radio Latte Miele. Siamo tornati al tempo dei dinosauri e stiamo rivivendo in qualche modo tutto quello che succede nel film. Si tratta di Jurassic World, The Experience, che in questi giorni è già cominciato con una sorta di prova generale, vero Gianmario? E poi sì, però sì. C'è una data di apertura ufficiale che apre a tutti i visitatori che poi vorranno per lungo tempo andarla a vedere.
1: Esatto, noi abbiamo fatto in questo fine settimana quello che si chiama soft opening, cioè diciamo quelli più veloci a prendere il biglietto hanno fatto esperienze in meno persone, perché vogliamo che controllare che funzioni tutto. È una cosa molto complessa dal punto di vista tecnologico, non te ne accorgi naturalmente come ospite, ma abbiamo ingegneri da tutto il mondo a lavorare sugli animatronics, e inoltre abbiamo anche un impianto di condizionamento, diciamo, misurato sugli operatori statunitensi e cinesi che stanno lavorando sulla parte ingegneristica, quindi fa freddissimo, grazie a Dio.
0: Che è una buonissima notizia considerato il clima di questi giorni qui a Milano in particolare.
1: Sì, che noi dobbiamo tenere acceso anche di notte, perché i meccanismi di questi dinosauri sono sempre accesi e quindi devono rimanere a una temperatura costante.
0: Perché veramente come le mummie nei musei. Senti, ti lancio una domanda prima di poi dare di nuovo spazio alla musica. I dinosauri, quando sono lì, li posso anche toccare? Non rispondermi subito, musica e torniamo.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.

0: un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: L'estate, vestila da DSL Magazzini. Centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2.
2: Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
3: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
4: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
5: Sì, abbiamo mangiato bene, veloci, ma non si può aspettare così tanto per il conto. Poi non parliamo della fattura, non l'ho ancora ricevuta.
6: Facilita il lavoro del tuo ristorante. Chiama la Recon, l'azienda specializzata in sistemi di gestione della ristorazione con installazioni specifiche per la presa dell'ordine tramite palmare o utilizzo di applicazioni che permettono ai clienti di ordinare in autonomia sia dal tavolo che da casa. Recon, il meglio per la gestione del tuo bar, ristorante o hotel. Recon, a Sassari in via Vardabasso 5A. Recon, in tutta la Sardegna.
7: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it. Latte mia.

0: Su Radio Notte Miele c'è Annalisa con Ragazza Sola e noi continuiamo invece non da soli ma in compagnia di Gianmario Longoni a parlare di questa, di questo evento, di questa esperienza Jurassic World Experience a Milano Sesto. E la data, diciamo, di partenza ufficiale è il 30, vero Gianmario?
1: Esatto, il 30 ci sarà la serata inaugurale
0: e poi da lì,
1: e poi da lì
0: sulle piattaforme troviamo i biglietti
1: avanti sì, sì, principalmente sul nostro Jurassic World Experience e su Ticket One.
0: È perfetto. Allora, la domanda che io ti ho lanciato è:
1: si toccheranno,
0: cioè sono fisici, non è una proiezione, un ologramma?
1: No, sono fisici. In realtà la prima esperienza, il primo incontro con i dinosauri è proprio fisico, nel senso che il primo che conoscerà il pubblico che incontreremo sarà Bumpy, che è un cucciolo di dinosauro che una scienziata ha in braccio nel laboratorio e gli ospiti potranno carezzarlo.
0: Ah, quindi... hai capito. Ma e dentro cosa c'è? Un robotino? O un bambino?
1: No, dentro c'è
0: un... Non è sfruttamento del lavoro minorile quello.
1: Non è sfruttamento del lavoro minorile, però diciamo che è un sistema misto biocibernetico, per dirla in maniera un pochino complessa. In realtà è una cosa molto semplice, è quasi una roba da vecchio teatro, però è bello non saperlo, è bello...
0: Okay. Diciamo che c'è un meccanismo, sì. Chiamiamolo così. Un
1: meccanismo, sì, qua siamo nel laboratorio, ecco, dove impariamo a capire come lavora il DNA, vediamo le uova, vediamo... tutti gli aspetti biologici, insomma, della clonazione, perché è una mostra che racconta anche delle cose interessanti,
0: ecco,
1: non è soltanto divertimento.
0: Ti fermo sulle cose interessanti che ci spieghi tra poco, intanto il nostro pubblico è oramai catalizzato su questa cosa e rimanete insieme a noi.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano Ferro con Giorgia, Superstar, Radio Latte e Miele. Invece la superstar di questa puntata della Dolce Vita sono i dinosauri, Jurassic World, questa esperienza fantastica, da quanto si può evincere dalle parole di Gianmario Longoni. Allora, dove siamo rimasti, Gianmario?
1: Siamo rimasti al fatto che ci sono anche dei contenuti scientifici, tecnici, che si incontrano, resi naturalmente come sa fare il cinema, in questo caso in maniera godibile, con intrattenimento e soprattutto con intrattenimento emotivo, con la capacità di farsi coinvolgere. Perché è importante ricordare che quel film, quella serie di film prodotta da Steven Spielberg, aveva uno scopo iniziale, come i romanzi di Michael Crichton da cui è stato attratto, spiegare che non si può violentare la natura,
0: certo,
1: che non conviene. Raccontando un genere estinto si racconta il nostro pericolo di estinzione. Quindi è una mostra divertente, molto divertente, fotografabile, diciamo sorprendente, ma che ti lascia qualcosa. Bisogna ricordarsi che non si scherza con certe cose. Si diverte, ma non si scherza.
0: Ci si diverte fin tanto che si ricostruisce un'ipotesi, però quando quell'ipotesi dovesse diventare realtà, magari, come il film ci insegna, è meglio fare i bravi, ecco,
1: non
0: tirare troppo quella corda. Ho ancora una domanda riguardo a, diciamo, quello che succede all'interno, cioè come funziona anche dal punto di vista logistico, e te la lancio come suggerimento, ce la teniamo in sospeso e torniamo dopo la musica.
1: Grazie.
2: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
3: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
7: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi. Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato, con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
8: Centri Massaiu, benessere e sorriso.
9: Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
10: Latte e miele.

4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

0: possibilità. Su Radio Latte e Miele stiamo scoprendo passo passo che succede durante questa experience di Jurassic World a Milano Sesto. Cercate su tutte le piattaforme, su Ticket One oppure su Jurassic World Experience le informazioni e anche ovviamente i biglietti. Allora, uno arriva lì e che cosa fa? C'è un trenino, ma hai detto, cioè, c'è proprio, è molto,
1: allora,
0: c'è un percorso.
1: Sì, è un percorso completamente al coperto, è chiuso di 3500 metri quadrati.
0: Ammazza!
1: Sì, che si, diciamo, si svolge in 3500 metri quadrati e uno arriva all'ingresso, c'è un bar, un ristoro davanti a questa struttura, c'è un posteggio custodito, ci sono molti posteggi, devo dire, anche fuori, però c'è un posteggio interno e entri in questo luogo e viene briefato, perché chiaramente tu stai arrivando sull'isola di Nubla, esattamente come gli ospiti di Jurassic World, quindi ti portiamo su un traghetto da cui scendi, ti trovi nel laboratorio di Jurassic World, ti spieghiamo come funzionano la clonazione dei dinosauri, cos'erano i dinosauri, come vivevano, e poi entri nel parco. Una volta che sei nel parco, ahimè, proprio alla fine del percorso, prima di entrare nel negozio del merchandising, grande pericolo per i genitori, avviso. Esatto, come genitore devo avvisarmi. Ecco, in quel momento si liberano i dinosauri, quindi tu ti salvi, ma poi ti prediamo noi nel negozio del merchandising.
0: Mi sembra giusto, anche
1: una sintesi estrema.
0: Per incoraggiare lo spostamento delle masse verso il merchandising, esatto, il dinosauro, esatto, diciamo, è un ottimo incentivo. È molto,
1: però,
0: interessante.
1: Abbiamo cercato di facilitare l'accesso, è una zona dove noi abbiamo già fatto Silvio Soleil, l'Allegria, la scorsa estate.
0: Certo.
1: Pensiamo che la città, la regione soprattutto, meriti qualcosa durante i mesi estivi.
0: Giusto.
1: È una cosa fortunatamente molto importante, è stato un colpo di fortuna poterla avere, non era disponibile per i prossimi 5 anni, poi, per la geopolitica, botta di fortuna,
0: chiamiamola così. Non scappare, abbiamo
1: cancellato
0: ancora Gianmario, ti rimando dopo Clara e San Giovanni per i saluti finali, stai con noi.

0: Le ragazze sono Clara e San Giovanni su Radio Latte Miele, gli ultimi minuti in compagnia di Gianmario Longoni, che ci ha parlato e fatto venire una gran voglia di andare a vedere questa Jurassic World di Experience, che è una situazione molto particolare, che è molto di più di una mostra. E mi pare di aver capito, Gianmario, che sia assolutamente indicato per famiglie, quindi anche per, diciamo, bambini, forse non neonati, ma bambini sì.
1: Anche bambini, ma allora in realtà ci sono un sacco di adulti. Io sono andato a vederle in un po' di posti nel mondo, poi appunto abbiamo avuto due fortune, anche di avere l'edizione più grossa della mostra, no? Perché in Europa girava una più piccola. Questa è la mostra che era a Londra, e che doveva andare, mi sembra, a Abu Dhabi. È il motivo per cui l'abbiamo avuta, insomma, per una circostanza geopolitica.
0: No, ogni tanto ci vuole un po' di
1: siamo fortuna. Saltati, esatto, siamo saltati addosso. E allora, io ho un sacco di amici della mia età, grandi, diciamo, quindi già da nipotini, che si fanno prestare i nipotini pur di venire a vedere la mostra.
0: Ma no, quindi...
1: è stranissimo perché, siccome è aperta anche fino, diciamo, alle 10 di sera, tu vedi una fila di adulti in tutto il mondo. Sono andato in Germania, sono andato in Asia, dove c'è la fila, diciamo, con gli adulti un po' in imbarazzo, che dicevano: potevo farmi prestare anch'io un bambino?
0: Beh, perché... si svilupperà un mercato parallelo di noleggio di bambini per giustificare, come i cani in tempi di Covid.
1: Esattamente, i cani in tempi, i bambini rimangono a bocca aperta, però a noi grandi piace quella roba lì, perché poi è una saga che ha attraversato tutto paio di generazioni, insomma, in qualche maniera. E c'è questa roba, che questa attrazione per i dinosauri, per la fantasia fatta reale, no? I dinosauri in qualche maniera rappresentano degli animali completamente di fantasia, ma che sono esistiti veramente, quindi ci rendono plausibile l'avverarsi della fantasia. C'è questa strana commistione: non sono i draghi che non sono esistiti,
0: loro sono
1: esistiti.
0: Una verità, allora... che però ha un che di mitologico. E allora sì, tutti. A vedere questa mostra, grandi e piccini, con bambini presi a prestito o eventualmente di vostra produzione, scegliete voi. Grazie,
1: conviene
0: Gianmario.
1: Proprio, esatto.
0: Grazie per essere stato con noi. Buona mostra, buon lavoro, perché ce ne sarà tanto. E noi ci ritroviamo su Radio Latte Miele.
1: Grazie, buona estate.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili con Riscilpi. Porti loro educazione, salute e sviluppo.
3: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
2: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
4: Spot. Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Feno, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Feno. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa. Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
6: Il Fassa Shopping Center è aperto. A Elmas, vicino all'aeroporto, nasce un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Ti aspettano negozi, servizi e momenti da trascorrere insieme.
7: Dove vai?
6: Vado al Fass!
8: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
9: Latte e miele.

0: donne e la voce di Zucchero dal 1985, ma noi torniamo a proposito di donne con una donna che nel 2026 ci ha tenuto compagnia per tutte le domeniche parlando di moda. Ben ritrovata per l'ultima puntata insieme a Viviana Musumeci.
1: Ma che meraviglia, il tempo passa velocemente quando ci si diverte.
0: Ma meno male, guarda, ci siamo divertiti. Fallo
1: no,
0: pure noiosa.
1: Io rimango qui, voi andate in vacanza, io rimango qui, ogni domenica vi chiamo qualcuno lì in radio.
0: Guarda, non dirlo troppo a voce alta che ti ci ritrovi se tuo malgrado, io te lo dico.
1: Subito.
0: Senti,
1: subito.
0: Invece di parlare, beh, chiaramente ci saranno delle vacanze, ci sarà un'interruzione anche per te, mi auguro, da tutte le tue 300.000 cose che fai.
1: Vediamo.
0: Volevo capire se avevi in mente un argomento per quest'ultima puntata insieme, in modo da lasciarci con un sorriso per l'estate che ci aspetta e poi ci ritroveremo a settembre.
1: Ma sì, assolutamente. Allora, abbiamo parlato in tutti questi mesi praticamente di sostenibilità della moda, soprattutto dal punto di vista dei produttori o dal punto di vista legale. E raramente abbiamo parlato dei consumatori. E allora c'è un tema che mi sta a cuore e che ha a che fare proprio con... abbiamo parlato anche dell'allungare, no, la vita ai capi, però c'è un modo probabilmente che rende più facile allungare la vita ai capi, che è quello della longevità emotiva, perché non parliamo mai delle emozioni legate ai capi che indossiamo.
0: Longevità emotiva mi sembra un punto di vista nuovo rispetto a questo.
1: Sì?
0: Posso vagamente intuire di cosa si tratti, ma tienitela lì perché ci ascoltiamo una canzone e torniamo con te.
1: Va benissimo.

0: Sempre è la voce di Lisa su Radio Latte Miele, invece la voce in collegamento con noi è quella di Viviana Musumeci. Abbiamo cominciato a parlare di longevità emotiva dei capi di abbigliamento. Viviana, spiegaci, chiarisci.
1: Allora, la parola esatta è emotional durability ed è una parola che è stata introdotta da un designer, Jonathan Chapman, sostenendo che molti prodotti vengono sostituiti non perché usurati, ma perché perdono proprio il loro valore emotivo. E nella moda questo fenomeno è amplificato, purtroppo lo sappiamo, dal rapido susseguirsi delle tendenze, e quindi un capo diventa vecchio non neanche in pochissimi mesi, forse addirittura giorni. Quindi un abito, al contrario, è un elemento che custodisce un ricordo, che può raccontare una storia, una narrazione, o può rappresentare la nostra identità. E quindi se noi proiettiamo queste emozioni sul capo, automaticamente o quasi automaticamente riusciamo ad allungarne la vita.
0: Quindi affezionarsi in qualche modo ad un cappotto, ad un pezzo di, esatto, di abbigliamento, ci fa venire voglia di tenercelo di più, anche se magari non è più di moda, che mi sembra, esatto, un ottimo modo anche per convivere con il fatto che magari non tutte le cose che abbiamo sono sempre di primissima mano. E
1: esatto,
0: comunque
1: non siamo un negozio del resto,
0: esatto,
1: no?
0: non siamo un negozio. E approfitto della citazione che hai fatto di Jonathan Chapman per chiudere questo intervento, c'è la pubblicità, poi la musica e poi torniamo per i saluti finali, per dire vada via al Chapman. E con questa l'abbiamo
1: fantastica,
0: detta tutta. State con noi ancora per qualche minuto.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
0: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
2: Spot.
3: L'estate, vestila da DSL Magazzini. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2.
4: Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
3: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi. Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? No Name. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name. La tua immagine, la nostra passione.
5: Latte e miele.

0: Noce nera con niente al mondo su Radio Latte Miele. Abbiamo gli ultimi due minuti in compagnia di Viviana Musumeci, che ringrazio fin da subito per i contenuti che ci ha portato in questi mesi insieme, che sono stati molto interessanti. E l'appuntamento per te, poi io a fine puntata spiegherò bene come funzionano le cose ai nostri ascoltatori, ma sì, se vorrai, e dopo l'estate ci ritroveremo, poi insomma io e te ci sentiremo anche per le nostre cose amicali. Certo. Ultimo certo. Minuto e mezzo per te, Vivi, fanne quel che credi.
1: Allora, intanto lo voglio, quindi ci vediamo assolutamente, grazie invece per avermi ospitato, perché sono divertita tantissimo. E poi invece, per concludere parlando di longevità emotiva, diciamo che questo elemento ci invita a ripensare il nostro rapporto con il guardaroba, perché la vera sostenibilità non consiste solo nel produrre meglio, ma anche nell'imparare da parte nostra come consumatori ad amare più a lungo ciò che possediamo. In un'epoca che è dominata dal consumo super veloce, scegliere degli abiti che sono destinati ad accompagnarci nel tempo può rappresentare uno dei gesti più concreti verso una moda davvero sostenibile. Grazie.
0: Grazie a Viviana Musumeci. Vi ricordo anche gaiazoe.net è il sito dove trovate tutte le sue... gaiazoe.life, dove trovate tutti gli approfondimenti che Viviana ci propone regolarmente. E buone vacanze se andrà in vacanza. Vacanze. Ci sentiremo sicuramente al di fuori della radio. Grazie mille e torna a trovarci.
1: Grazie, ciao.

0: 15:01.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Caldo weekend d'estate su Radio Latte Miele.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: Spot.
4: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari li punti.
5: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
6: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
7: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. Ed oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it. Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti! Ci pensa Brumer.
8: Latte Miele,

0: che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato.
1: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Benge Fede con Alice Britti, Viva la Vasca su Radio Latte Miele. Torniamo indietro al 2010, non troppo indietro nel tempo, eppure sono 16 anni che è successa questa classifica che vi raccontiamo a partire dalla decima posizione.
1: Allora on danse. Allora on danse.
0: Decima posizione per Stromae con Allora on danse su Radio Latte Miele, la classifica del 2010. Andiamo alla nona.
2: And I'm crazy but you like it.
0: Inconfondibile la voce di Shakira con Loca, nona posizione, via con l'ottava.
3: Esisti, non mi stanchi, mi conservi sempre dentro i tuoi ricordi e poi brilli, non ti spegni.
0: All'ottava posizione ci sono In Moda con Sono già solo. Sentiamo la settima.
4: Don't call my name.
0: Gli anni dell'esplosione di Lady Gaga e questa è Alejandro, settima posizione, e noi andiamo ad ascoltare la sesta posizione della nostra classifica, che è quella che ci ascoltiamo per intero. La voce è quella di Jovanotti, lo sentiamo già nel sottofondo, qualcuno di voi l'avrà già ricordata, l'avrà già riconosciuta, si tratta di Baciami Ancora, Jovanotti su Radio Latte Miele.
5: Un bel

1900 niente, 2010, altro che 1900, 2010, perdonami ancora, di Jovanotti su Radio Latte e Miele. Questa è la nostra classifica che torna indietro nel tempo e che ci riporta con i grandi successi a ricordare momenti della nostra vita. Sono passati 16 anni da quel 2010, questa era Baciami Ancora di Jovanotti. Noi continuiamo dalla sesta andando alla quinta posizione.

0: lontani i tempi in cui TikTok diventa un social media di grandissimo successo mondiale. Questo è TikTok Kesha su Radio Latte Miele per la quarta posizione del 2010. Andiamo sul podio.
1: Tranne te, tranne te, tranne te, tranne te, tranne te, tranne te.
0: Terza posizione per Tranne te, Fabri Fibra su Radio Latte Miele. Sentiamo invece chi c'è alla seconda.
1: Considerando che l'amore non ha prezzo, lo pagherò offrendo tutto l'amore, tutto l'amore.
0: È un ritorno in classifica anche quello di Jovanotti, ad una posizione decisamente più alta. Seconda posizione, Tutto l'amore che ho. Chi c'è in vetta?
2: Samina, mina, sangalewa, this time for Africa. Samina, mina, waka, waka.
0: Ed è di nuovo Shakira che torna alla prima posizione con la sua Waka Waka, che è anche l'inno, diciamo, ufficiale, la canzone ufficiale dei mondiali di calcio del 2010.

Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Spot.
2: Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanied, strada 2.
3: Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
2: Il folletto? Io lo compro rigenerato.
4: E dove?
2: All'Emporio Turritano. L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
5: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
6: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
7: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica, il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
8: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
9: Benvenuti da Lumen.
8: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
9: Vivi il gusto, vivi Lumen.
8: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
10: Latte e miele.
11: Così, così.

0: rocchettara nell'anima Tiziana Rivale, ma prestata per un Sanremo in cui canta questa ballata romantica. Sarà quel che sarà, tra non poche polemiche si era parlato anche di un'ipotesi di plagio di una canzone, adesso non mi ricordo, di Roxette forse, qualcosa, adesso non mi ricordo, però comunque c'era, insomma, c'era stata molto, si era molto chiacchierato, però è stato un grande successo del 1983. Noi invece torniamo al 2010, che è l'anno che abbiamo scelto di raccontarvi, non solo attraverso la musica ma anche attraverso fatti che vengono dal mondo della cronaca.
1: Buonanotte. Il terremoto ad Haiti finora ha provocato 75.000 morti, 250.000
0: Eccoci qua, purtroppo
1: feriti,
0: anche in questi giorni abbiamo dovuto darvi conto della, dei bilanci del grande terremoto che si è verificato in Venezuela, e nell'anno 2010, il 12 di gennaio, la terra trema nel mare dei Caraibi. Un violento terremoto colpisce l'isola di Haiti, seminando morte e distruzioni, soprattutto nella capitale, gettando la nazione più povera del continente americano in una drammatica emergenza sanitaria. Sono le 16.53 in Italia, le 22.53 quando si verifica la prima scossa di magnitudo 7 della scala Richter. 20 secondi tremendi in cui il terrore sconvolge la tranquilla quotidianità della popolazione di Haiti, che già vive in condizioni non facili, come conosciamo e come sappiamo. Nell'arco di poche ore ne arrivano diverse altre scosse tra il 5 e 5,9 di magnitudo, che scatenano ovviamente il panico tra la popolazione, e purtroppo il conto dei morti raggiunge numeri veramente tragicamente alti.
2: Per tutte le volte che

0: Continua la nostra saga sanremese 2010, vede trionfare Valerio Scanu per tutte le volte che, famosa per tutti i luoghi, tutti i laghi, eccetera, ma noi continuiamo a raccontare del 2010 cose che sono successe e sentiamo, il 18 dicembre andiamo nel Medio Oriente.
1: Piazza Tahrir pronta a un'altra protesta di massa, mentre il presidente egiziano Mohamed Morsi respinge l'ultimatum dell'esercito.
0: E allora siamo in Egitto, scoppia la primavera araba, vittima di soprusi da parte della polizia, Mohamed Bouzazi decide di darsi fuoco davanti alla folla. Questo gesto estremo fa scattare l'indignazione generale e un'ampia mobilitazione in tutta la Tunisia, il luogo in cui succede questo, scusate, e in seguito battezzata come rivolta del gelsomino dal nome e il nome dal simbolo della nazione. È il 18 dicembre del 2010 ed è il primo atto della primavera araba, che si protrarrà per un certo periodo. Noi da questa parte del mare abbiamo ricevuto le immagini che alimentano un effetto domino, che portano a scendere in piazza milioni di cittadini nelle regioni del Medio Oriente e del Nord Africa, esasperati da decenni di povertà, di fame e di negazione dei diritti fondamentali e vessati da regimi illiberali. In molti casi il popolo riesce a rovesciare i rispettivi governi, come in Egitto, dove il presidente Mubarak finisce agli arresti, in Tunisia con il dittatore Ben Ali costretto alla fuga, e in Libia, dove viene ucciso il dittatore Gheddafi. Chiaramente la situazione poi in Medio Oriente è rimasta sempre molto fragile e delicata, però questo evento della primavera araba sicuramente rimarrà nella storia.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Spot. Benvenuti alla terapia di gruppo. Chi comincia?
4: Ciao, sono il rubinetto. Perdo da 4 mesi.
5: Io sono la piastrella. La colla mi sta lasciando. Ecco, mi sono rotta.
6: Non ignorare certi segnali. Per rinnovare la tua casa c'è Sardares. Trova il punto vendita su sardares.com.
7: Un sorriso sicuro cambia tutto.
6: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
7: Sorridi, c'è Ichnos.
6: Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
8: Latte e miele.

Verti, Adriano Celentano, per l'anno 2000 e per gli ultimi minuti insieme, minuti in cui io vi do l'ultimo saluto nel senso della stagione, perché la Dolce Vita con il palinsesto invernale di Radio Latte e Miele si ferma qui, continueranno ovviamente le nostre trasmissioni con programmi dedicati all'estate, ci sarà molta musica e l'appuntamento è a dopo l'estate, quando ci ritroveremo. Ancora non ho dettagli ufficiali da darvi, ma insomma sicuramente troverete poi aggiornamenti sia sul nostro sito che in onda attraverso i miei colleghi. L'occasione perfetta per ringraziare tutte le persone che hanno collaborato alla realizzazione di questo programma, da Gianmarco Cecconi al nostro editore Alfredo Bernardini De Pace e Isabella Bernardini De Pace, che ci hanno messo nelle condizioni di poter lavorare con libertà e con tranquillità. Soprattutto però il ringraziamento va a questo pubblico che da tanti anni mi segue su Radio Latte e Miele in diversi momenti della giornata, nel weekend o la sera, nel quotidiano, con affetto, con stima, che io ricambio e che ringrazio tutti quanti. Chiaramente il nome uno per uno non li posso fare, anche perché non li conosco, ma comunque grazie. Rimanete su Radio Latte e Miele, tra poco torna la classifica di Vaschi. Per quanto ci riguarda, l'appuntamento è a settembre.

0: 16:01.
1: Grazie Matteo, inizia la classifica.
0: La classifica di Latte e Miele. Salite, discese e novità dalla tua musica italiana. La classifica di Latte e Miele.
1: Una fresca fresca classifica di Radio Latte e Miele in questo weekend che probabilmente sarà il più caldo dell'anno. Ciao a tutti, io sono Vaschi, ci refrigeriamo ascoltando 25 canzoni. Sono le 25 che abbiamo ascoltato di più quest'ultima settimana su Radio Latte e Miele. Ed essendo estate ci sono anche delle nuove entrate. Per ogni nuova entrata ci sono anche delle uscite. Infatti dalla settimana scorsa salutiamo Rolling Stone dei The Colors, che poi ascolteremo più in avanti, poi Al mio paese di Delia, Serena Brancale e Levante con Serena, che ascolteremo insieme ai The Colors più avanti durante la classifica. Piangono tutti, Giuli con 13 Pietro e Rugiada di Arisa. Però prima di passare alla numero 25 di questa settimana, ascoltiamo al volissimo il podio della settimana scorsa. Alla posizione numero 3 troviamo

la settimana scorsa, vediamo se saranno anche questa. E partiamo con la settimana odierna, la numero 25, dove troviamo Amore è di Elisa nella classifica di Radio Latte e Miele.

0: 24, tu cosa fai stasera, Noemi? Nella classifica di Latte e Miele, con lei che si è raccontata in alcune interviste, dove ha raccontato che lei era una fan dei manga. Infatti giocava con carte collezionabili, leggeva i fumetti e guardava cartoni animati giapponesi. Era anche molto timida ed era vista un po' come una ragazza stranina. Poi grazie alla musica ha trovato la sua strada, con cui ha superato a pieni voti questa timidezza, arrivando ad essere una delle cantanti più famose d'Italia. A proposito di cantanti tanti famosi in Italia, ce ne sono due alla posizione numero 23, con una che inizierà il giro delle arene a luglio e l'altro che sta facendo un grande tour negli stadi. Sono Tiziano Ferro e Giorgia alla posizione 23 con la loro Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

0: meta irrecuperabile alla posizione 22 della classifica di Radio Latte e Miele.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Vieni a scoprire da DSL Magazzini tutte le offerte dell'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predda-Niedda, strada 2. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
5: Bridgestone, Yokohama, Pirelli, Michelin, Continental, Falken. Da LM Pneumatici ci sono tutti. LM Pneumatici, precisione e velocità sono al tuo servizio. Assetto ruote computerizzato per vettura e autocarro sempre aggiornato. Sei fermo per strada? Con LM Pneumatici hai assistenza immediata con riparazione o sostituzione sul posto. LM Pneumatici, Ozieri, via Vittorio Veneto 46.
6: Latte e miele.

0: varie.
1: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
2: Siamo un po' all'inizio della classifica di Radio Latte e Miele, ci teniamo compagnia sabato e domenica dalle 16 alle 18 ascoltando 25 canzoni, quelli che hanno avuto più passaggi durante quest'ultima settimana. E visto il periodo che stiamo vivendo di caldo, di estate, parliamo anche spesso di tour estivi ed è infatti iniziato da poco quello di una nostra amica, Dito nella Piaga, che attraverserà tutta l'Italia in attesa di due grandi date autunnali, il 27 novembre alla Atlantico di Roma e il 30 di novembre al Fabric ma di Milano. Stanno andando avanti e forte i suoi live, infatti si parla di un live il 18 giugno a Rivoli dove il concerto è diventato un vero e proprio show la settimana scorsa. Molto brava Margherita che sta sfondando con il suo ultimo album Miss Italia, dove troviamo anche Businessman alla posizione 21 della classifica. C'è Dito nella Piaga.

Non dovrei, non dovresti. Francesco Reng e Giusy Ferreri, posizione numero 20 nella classifica, ed è una nuova entrata di questa settimana, perché anche figlia di Sanremo 2026. Questo lo stiamo ipotizzando noi perché Francesco Reng e Giusy Ferreri si sono esibiti insieme a Sanremo cantando nella serata cover Ragazzo solo, ragazza sola, che era una cover di David Bowie. Poi si sono detti: senti, ma perché non facciamo una canzone estiva insieme? E così è stato. Un'altra che ha partecipato a Sanremo 2026 è Elettra Lamborghini con i suoi festini bilaterali con Bam Bam Bambina alla 19. Tutta su-

0: Alla posizione 18 Hit Parade, Gianni Morandi e Alessandra Moroso nella classifica di Radio Latte e Miele.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
4: Come fossi una bambola.
3: Fatti bravo, rap.
5: E batti tu animale, batte come
3: Fausto Reali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
6: Spot. Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
7: Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico, per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
8: A volte la solitudine può far più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com.
7: Questo è il suono di una vecchia cassa manuale. Questo invece è il suono di un normale registratore di cassa. Questa è la piacevole sensazione di un registratore di cassa acquistato da Recon, dove tutto funziona a meraviglia. La Recon nasce per organizzare e strutturare al meglio l'ultima fase della vendita di un'attività commerciale, quella che si svolge alla cassa. Recon, registratori di cassa, sistemi integrati per un migliore controllo di gestione insieme ai cassetti automatici rendiresto. Recon, a Sassari, in via Vardabasso 5A. Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
9: Latte e miele.

0: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
1: Una classifica estiva, lo si vede anche dal caldo e soprattutto dalle temperature molto alte in tutta la penisola. Si festeggia un pochino l'inizio dell'estate, un po' meno chi come noi magari non sta al mare, non è in un bel lago, in un bel fiume, ma si festeggia anche altro. Sono uscite questa settimana i nuovi riconoscimenti e le certificazioni FIMI e tra le varie c'è un nuovo disco di platino in città. Anzi, è in realtà il secondo disco di platino. Si tratta del disco Ossessione di Samurai J, canzone che è stata anche la prima tra quelle dell'ultimo Sanremo a essere certificata in questo modo col disco di platino. Lui molto contento e spera di portare il platino anche a Flamenco Paranoia, la sua hit estiva, ovvero quella di Samurai J alla 17.

Incontro intergenerazionale alla 16, viva la vasca, Benji e Fede e Alex Britti, che Benji e Fede sono abbastanza difficili da distinguere, cioè un po' come distinguere Ficarra e Picone, Ale da Franz, no? Erano quelle coppie che sono conosciute come nome di uno e nome dell'altro, ma difficilmente vengono divisi, tanto che per venirci in soccorso Benji ha fatto una guida ufficiale per distinguerlo da Fede su TikTok, ha anche fatto un PowerPoint molto simpatico e ci piace ogni tanto vedere i nostri cantanti preferiti che si vanno a barcamenare tra i social facendo anche questi video molto divertenti. Un altro simpatico

le hit più ascoltate in Italia. In diretta con la classifica di Latte e Miele. Numero 14.

0: L'abbiamo visto cantare anche a San Siro insieme a Tiziano Ferro. In quel caso aveva cantato Per Sempre Sì insieme al Tiziano Ferro nazionale. In questo caso invece lo troviamo alla posizione 14 con Poesia, Salda Vinci.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
2: Il Madagascar è un'isola unica al mondo, dove oltre l'80% delle specie non esiste altrove. Ma molti bambini vivono ancora in condizioni difficili. Ora, con Rishilpi, anche tu puoi cambiare una vita. Scuola, cure e un pasto ogni giorno.
3: Scopri come su prouomorishilpi.org.
2: Rishilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
4: Sole e gran caldo saranno questi gli ingredienti di una domenica rovente sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi temporaleschi saranno a carico dell'arco alpino di confine, mentre sul resto del paese splenderà quasi indisturbato il sole. In serata, nella prossima notte, tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale e ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Spot.
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa. Sai che il breath test dell'Helicobacter pylori può prevenire gastroenteriti, ulcere e cancro allo stomaco? Prenota subito al laboratorio di analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484. Ti serve una bombola a gas? Zibro per scaldarti? Carbone per grigliare? Ti serve subito? Chiama Giuseppe Pala e rilassati. Giuseppe Pala, il servizio che arriva puntuale a domicilio, anche la domenica mattina, sempre col sorriso. Chiama Giuseppe Pala e la tua bombola è già in viaggio verso casa tua. Giuseppe Pala, in via Valdetta 17 e via Vespucci 18. Chiama subito lo 079 24 24 91.
7: Il Fast Shopping Center è aperto. A Elmas, vicino all'aeroporto, nasce un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Ti aspettano negozi, servizi e momenti da trascorrere insieme.
8: Dove vai?
7: Vado al Fast!
6: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior, una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Se anche per te la cucina è il centro della casa, scegli il meglio. Scegli Lube. Ti aspettiamo al Lube Store di Sassari, a Predda Niedda, strada 17.
9: Siamo aperti tutti i giorni con orario continuato dalle 9 alle 20.
10: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
6: Giuseppe Pala si fa in tre per te. Sì, finalmente ha aperto il nuovo punto vendita Ali Punti, in via Bruno 5. Serve la bombola? Chiama subito lo 079 492 6648.
11: La classifica di latte e miele.
12: La classifica di latte e miele.
11: Ogni weekend con la tua musica italiana. Numero 13.

0: da Brescia troviamo un carichissimo Fra Quintale con la sua aranciata alla posizione 13 della classifica di Radio Latte e Miele, che si prende 5 minuti visto che ascoltiamo al volissimo il riepilogo delle ultime 13 canzoni ascoltate oggi.
1: Numero 25. Come una certa

0: Abbiamo ascoltate 13, ne mancano 12.
1: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
0: E siamo al giro di boa della classifica, dove facciamo il classico dei giochi della classifica. Infatti cerchiamo di indovinare l'identità del prossimo artista, non con delle descrizioni, non con ai baffi, ai capelli lunghi, no, ma con la sua musica. Ascoltiamo pochi secondi del suo primissimo disco. In questo caso è una canzone che è uscita nel 2012 a dicembre, ed è molto importante che voi sappiate che è di dicembre. Si chiama

Strano che sia uscita a dicembre, visto che stiamo parlando della capa dei tormentoni estivi. È Baby K che nel frattempo è cambiata, si è messa una ghirlanda e un costume. Infatti proprio lei la troviamo estiveggiante alla numero 12 con Tuca Macarena. C'è Baby K.

Hanno detto tutto loro, Alfa, Giova, Buonvento. Gli è mancata una cosa, che sono alla numero 11 della classifica di Radio Latte e Miele con questo singolo uscito qualche giorno fa, che mette insieme un boomer con un ragazzo della Gen Z. Infatti hanno saltato una generazione. Potresti essere mio figlio, dice Giovanotti, potrebbe dire Giovanotti ad Alfa, col Giova che nonostante possa starsene tranquillo, possa magari evitare di fare tour, di fare nuove canzoni, no, lui non si ferma mai. Infatti è anche uscito il suo nuovo singolo insieme al DJ Gabri Ponte, si chiama DNA. Oh, comunque è estate, le canzoni ci servono per farci compagnia in radio e soprattutto nei Ciringhito. Non puoi dire estate senza arene tipo quella di Genova, di Brescia, che ha riempito per tutte e quattro le sue date. C'è proprio lui alla posizione numero 10, la canzone si chiama Da Dio e lui è Brescia nella classifica di Radio Latte e Miele. Sei

0: a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
1: Spot.
2: Lo sai che dove c'è festa c'è Pimpilandia?
3: Sì!
4: Pimpilandia è il negozio specializzato per le feste più grande della Sardegna. Compleanni, lauree, comunioni, cresime. Abbiamo tutto.
2: Palloncini personalizzati, decorazioni spettacolari, tutto per la tavola.
4: E non finisce qui. Costumi di carnevale tutto l'anno.
2: Pimpilandia è a Sassari Predagnedda, strada 22, prima del centro commerciale La Piazzetta. Dove c'è festa, c'è Pimpilandia.
5: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! A battente, a pacchetto, a rullo, fisse! Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
2: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
5: Info e contatti su farserramenti.it.
6: Un check-up oggi, più serenità domani. Laboratorio Analisi Pasubio. Via Pasubio 13, Sassari. 079 67 66 484.
7: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
8: È il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
7: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
8: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
7: Corri subito da Globo, un prezzo così non aspetta nessuno.
9: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Predagnedda, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
10: Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
11: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese da oltre 40 anni opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
12: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20.
13: Hai un'azienda o sei un lavoratore autonomo o una famiglia? Aliot Consulenza di Filippo Vandi ti offre un servizio completo di consulenza del lavoro, assistenza fiscale e CAF. Ci occupiamo di te in ogni momento per darti la tranquillità che meriti. Studio Aliot di Filippo Vandi a Porto Torres, corso Vittorio Emanuele 17. Si accettano pagamenti in Sardex.
14: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
15: È arrivata la bella stagione e il tuo giardino merita il meglio. Da Bricoplanet potrai rendere la tua veranda o il giardino più accoglienti. Sdraio, tavoli e sedie per cene sotto le stelle, con i migliori barbecue per grigliate con gli amici. Detersivi, detergenti e tutto per la pulizia della casa. Accessori per auto, ferramenta, casalinghi, piccoli elettrodomestici e tanto altro. Tutto a prezzi super convenienti. Bricoplanet vi aspetta a Sassari in Viale Porto Torres 42.
14: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
13: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, è già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine Delogu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine Delogu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.
16: E la chiamano estate, questa estate senza te.
17: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
18: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte Miele.
19: Una classifica bell'andante, perché siamo entrati ora nella top 10. Abbiamo ascoltato poco fa Da Dio di Brescia alla posizione

Nel numero 10, alcuni degli artisti che ascoltiamo li abbiamo visti nascere artisticamente, crescere e anche diventare grandi. Uno di questi, soprattutto quando si parla di musica italiana, è Irama, che è diventato molto grande, adulto, un uomo con il suo primo San Siro riempito qualche giorno fa. Ne abbiamo parlato anche durante quest'ultima settimana, abbiamo parlato anche dei grandi ospiti che ha avuto come Giorgia, Annalisa, Arisa, Ercomi, che hanno impreziosito ancora di più un bel live. Non è facile gestire un live, soprattutto in uno stadio, l'abbiamo visto anche sui social di Radio Latte e Miele. Su Instagram abbiamo pubblicato un video di Olly che durante la sua esibizione allo stadio di Genova Ferraris ha dovuto prendere fiato. Ecco, l'abbiamo citato prima, Irama, lui ha preso fiato e ha anche urlato, ha cantato, lo troviamo in top 10 alla 9 con Cabana.

Si chiama esattamente così la canzone al numero 8 della classifica di Radio Latte e Miele, Maledetto Me di Fulminacci, che è partito da Padova con il suo tour Fulminacci all'aperto, sempre con un outfit estremamente elegante, con la classica leggerezza e malinconia di Filippo, che abbiamo conosciuto molto meglio durante quest'ultimo Sanremo con Stupida Sfortuna. Ma passiamo da un romano ad un altro romano, anzi da un romanista a un laziale, se dobbiamo parlare anche di calcio. È uscita la nuova canzone di Tommaso Paradiso ed entra prepotentemente in classifica. In una sola settimana infatti è entrato sbattendo la porta ed è salita fin subito in alto alla posizione numero 7. Non è facile entrare in top 10 solamente durante un'ultima settimana. Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso alla numero 7 della classifica di Latte e Miele.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Sale molto in classifica Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni, che si prendono l'estate con una canzone che è stata definita virale, anche se loro non calcheranno i grandi palchi estivi. Infatti i fan si stanno chiedendo perché né Angelina né Marco presenzeranno a vari eventi di quest'estate, come il Battiti Live o il Team Summer Hits. Io un'idea ce l'ho, non so se avete visto le temperature in questo periodo. Ecco, immaginate a stare in un palco a 40 gradi con tutte le luci verso di voi. Ovviamente non penso che sia per questo motivo. Dai, entriamo in top 10, dove troviamo le ragazze di Clara e San Giovanni nella classifica di Latte e Miele.

0: In top 5 le ragazze di Clara e San Giovanni nella classifica di Radio Latte e Miele.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Una piazza sotto le stelle, il mare di Malta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
3: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
4: E dove?
3: All'Emporio Turritano! Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
5: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
6: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Hai già scoperto la farmacia Cesare Pisano? Dermocosmesi, calzature Birkenstock e Dr. Scholl's, ortopedia, analisi veloci, igiene e cura della persona, anche per i più piccoli, tutto a prezzi competitivi. Ci trovi a Sassari in corso Vittorio Emanuele 78A. Farmacia Cesare Pisano, assortimento al miglior prezzo e sempre un sorriso per te. Questo mese approfitta delle super promozioni sui solari. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine cine da esterno e i più bei barbecue sul mercato li abbiamo noi.
7: Non dimenticare di inserire l'allarme. Le telecamere sono attive. Verifica completata.
6: Tecnopolis System, sistemi di sicurezza intelligenti. Info e contatti su tecnopolissystem.com.
8: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
9: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
10: Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK.
11: Vendita, assistenza e riparazioni su PC, notebook e reti aziendali. E se hai un'urgenza, interveniamo anche da remoto, subito. PC OK, il tuo supporto tecnico di fiducia, sempre al tuo fianco. A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15, PC OK, problema risolto.
12: Hai ancora l'idea che la crema solare sia solo per la spiaggia? Oggi il solare è skincare avanzata, texture leggere, attivi trattanti, effetto primer. E sì, perfette anche sotto il make-up. Da Arilu Farm trovi le nuove generazioni di solari. Proteggono, idratano, illuminano. Arilu Farm, il tuo sole, la tua pelle, la tua bellezza. Arilu Farm, via Vardabasso 1, Sassari.
13: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
14: Benvenuti da Lumen.
13: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
14: Vivi il gusto, vivi Lumen.
13: Lumen, restaurant e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
4: sabato e domenica dalle 16 alle 18. La classifica di latte e miele. Numero 4.

4 della classifica Comuni Immortali di Achille Lauro, e anche lui insieme a Serena Brancale e Samurai J. Clara ha incendiato la notte di Rimini, e proprio Achille se la sta un po' godendo e sta soprattutto festeggiando in quest'ultimo periodo, perché il suo album Comuni Immortali ha raggiunto il terzo disco di platino. Non è assolutamente male, un'estate da incorniciare tra stadi pieni e dischi di platino e annunciazione, cioè detto così forse un po' brutto, ha anche annunciato gli stadi del prossimo anno e saranno tanti, praticamente caccherà quasi più sta di lui che molti calciatori di Serie A. Qualcuno ha detto estate? Sì, perché c'è uno dei possibili tormentoni della bella stagione imminente. Si chiama Bossa Nostra, la canta Gaia e la troviamo alla posizione 3 della classifica di Radio Latte e Miele.

Bossa Nostra Gaia alla posizione 3, medaglia di bronzo per lei questa settimana nella classifica. Lei, come molti altri, è stata impegnata nel suo Summer Live 2026, tour che ha chiuso questo mercoledì a Roma, Piazza del Popolo, con la giovane Gaia che candida Bossa Nostra ufficialmente come tormentone estivo del 2026 e dovrà fare a gara con moltissime canzoni. Alcune di queste le abbiamo già ascoltate, un altro paio le ascoltiamo subito, tipo la numero 2 di questa settimana, gruppo Bellofolto, composto da Merkel Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope alla

La voce di Stash e di Serena Brancale, i The Colors, insieme a Merck & Cremont, Partenope alla numero 2 della classifica di Radio Latte Miele, subito prima del riepilogo delle ultime canzoni ascoltate.

0: Ne abbiamo ascoltate 24, manca solamente la numero 1.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: L'estate, vestila da DSL Magazzini. Centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2.
2: Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
3: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
4: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
5: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
6: Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it.
7: Se anche per te la cucina è il centro della casa, scegli il meglio. Scegli Lube. Ti aspettiamo all'Ube Store di Sassari, a Predanietta, strada 17.
8: Siamo aperti tutti i giorni con orario continuato dalle 9 alle 20.
9: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te. Ogni giorno il panificio Manos sforma emozioni. Fragranza, gusto, genuinità. Sono queste le promesse delle nostre spianate, della nostra spianata Guttiau e del nostro pane artigianale. E ora la tradizione arriva direttamente a casa tua con un click. Scopri il nostro negozio online su panificiomanos.it. Panificio Manos, il gusto autentico del pane. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
10: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
11: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
12: È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.
13: Canta l'estate con te.
14: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
15: E come ho detto poco fa, ne abbiamo ascoltate 24, manca solamente la canzone numero 1. Ciao a tutti, io sono Vasco e ascoltiamo il sabato e la domenica 25 canzoni, sono quelle che hanno avuto più passaggi, che abbiamo ascoltato di più quest'ultima settimana su Radio Latte e Miele. E visto che manca solamente una, cerchiamo di capire chi è, perché c'è chi non si ferma mai e i risultati poi vengono fuori. I Pinguini Tattici Nucleari continuano a rimanere in vetta in classifica, ma comunque non si fermano. Infatti in settimana è uscito anche un nuovo brano con Fabri Fibra, dove Riccardo Zanotti canta e anche lo fa molto bene il ritornello. Lo ascolteremo sicuramente in classifica. Intanto il gruppo della Val Seriana lo troviamo anche oggi primo, medaglia d'oro per tutti loro con Sorry, scusa, lo siento. Ci sono i Pinguini Tattici Nucleari nella classifica di Latte e Miele.

0: pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, indossano la medaglia d'oro della classifica di Radio Latte Miele di questa settimana. Non mi resta che augurarvi una buonissima serata a tutti. Ciao da Vaschi.
1: Latte Miele 18 e 5. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
1: Ci sta.
0: Su una grande nave.
1: Ci sta.
0: A un prezzo piccolo.
1: Ci sta anche quello.
2: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Spot.
4: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! A battente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
5: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
6: Info e contatti su farserramenti.it.
7: Non affidare la tua auto a carrozzieri sconosciuti. Scegli oggi il tuo nuovo carrozziere di fiducia. Carrozzeria Puggioni, nuovissima, con attrezzature all'avanguardia per garantire riparazioni perfette e di qualità. Il nostro staff, competente e aggiornato, utilizzerà attrezzature e tecniche di nuova generazione con materiali ecocompatibili. Carrozzeria Puggioni, vieni a trovarci e scoprirai perché la tua auto merita di più. Carrozzeria Puggioni, Sassari, Predda Nieda, strada 7.
8: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
9: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
10: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
11: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar.
12: Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
13: Benvenuti da Lumen.
12: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
13: Vivi il gusto, vivi Lumen.
12: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
14: Vivi i tuoi spazi esterni. Con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde, trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
15: Da Brico Planet, con l'arrivo della primavera, arrivano anche le offertissime. Tutte le macchine e gli utensili per la cura del giardino e delle piante, scontati dal 20 al 30%. Per chi ama le grigliate, barbecue di tutte le grandezze con tutti gli arredi per esterno. Brico Planet, il negozio più fornito della Sardegna. Brico Planet, a Sassari, Viale Porto Torres 42. Benvenuta primavera! Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? No Name. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name. La tua immagine, la nostra passione.
16: Giuseppe Pala si fa in tre per te. Sì, finalmente ha aperto il nuovo punto vendita Ali Punti in via Bruno 5. Serve la bombola? Chiama subito lo 079 492 6648.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Sostieni con Ricilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
1: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
0: Ricilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
2: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Mendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa. Hai bisogno di liquidità subito? La soluzione immediata è Struttura. Con Struttura hai procedure snelle, risposte rapide e soluzioni su misura. Con Struttura non perdi tempo. Trovi professionalità, affidabilità e supporto reale in ogni fase della pratica. Chiama ora. Scopri subito quanto puoi ottenere. Non rimandare. La tua liquidità è pronta adesso. Struttura Credito. Via Torres 4, Sassari. Struttura Credito. La tua serenità parte da qui. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
3: Benvenuti alla terapia di gruppo. Chi comincia?
4: Ciao, sono il rubinetto. Perdo da 4 mesi.
5: Io sono la piastrella. La colla mi sta lasciando. Ecco, mi sono rotta.
2: Non ignorare certi segnali. Per rinnovare la tua casa c'è Sardares. Trova il punto vendita su sardares.com. Spianata del panificio La Riviera, nei migliori supermercati della Sardegna. Inoltre forniamo grossisti, bar, ristoranti e strutture alberghiere e siamo gli unici a realizzare la spianata grande e rettangolare, ideale per farciture. Spianata del panificio La Riviera, che buona!
6: È tempo di cambiare, è tempo di Prima Classe Parrucchieri ed Estetica, un centro dedicato alla bellezza a 360 gradi, dove capelli ed estetica raggiungono livelli d'eccellenza, trattamenti rimodellanti corpo, percorsi di ringiovanimento viso, nuovi look e trattamenti d'avanguardia per i capelli. Sassari, via Enrico Costa 70, prenota il tuo appuntamento, fatti un giro in prima classe.
2: A volte la solitudine può fare più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.

0: Radio Latte Miele. La tua musica italiana.
1: Anche nel weekend.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1999.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: Un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Matonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Nelle prossime ore tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani tutta l'Italia sarà baciata dal sole, con pochi disturbi solo sulle Alpi confinali, clima rovente con l'anticiclone Caronte alla massima potenza. Nel pomeriggio potranno scoppiare dei temporali soprattutto sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: L'estate, vestila da DSL Magazzini. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predda Niedda, strada 2.
5: Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
4: Lo sai che dove c'è festa, c'è Pimpilandia?
6: Sì!
2: Pimpilandia è il negozio specializzato per le feste più grande della Sardegna. Compleanni, lauree, comunioni, cresime, abbiamo tutto.
4: Palloncini personalizzati, decorazioni spettacolari, tutto per la tavola.
2: E non finisce qui, costumi di carnevale tutto l'anno.
4: Pimpilandia è a Sassari Predda Niedda, strada 22, prima del centro commerciale La Piazzetta. Dove c'è festa, c'è Pimpilandia.
7: Controllarsi è più semplice di quanto credi. Scopri gli screening dedicati alla salute maschile. Laboratorio di analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484. Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico, per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
8: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida. Sì, ma tolga la mano.
9: Non posso.
8: Avanti, tolga la mano.
9: Le ho detto che non posso.
8: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi. Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
10: Se anche per te la cucina è il centro della casa, scegli il meglio. Scegli Lube. Ti aspettiamo al Lube Store di Sassari, a Predda Niedda, strada 17.
11: Siamo aperti tutti i giorni con orario continuato dalle 9 alle 20.
12: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese, da oltre 40 anni, opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
13: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20.
14: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, eh già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine Delogu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine Delogu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, viale Porto Torres 119.
15: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
16: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2016.
17: Parla.

0: 18 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia dividile!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Dividile coi fiocchi!
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla sostenibilità in collaborazione con Adiane Kronos Prometeo. Con il progetto Arca Blue Leaders, Arca Fondi SGR e Fondazione Mare Vivo ETS collaborano dal 2022 per tutelare e proteggere gli ecosistemi marini e lacustri più fragili del nostro paese. Con un'attività di beach clean nell'area della spiaggia della Boschettona a Codevigo, nel Padovano, patrimonio mondiale dell'umanità, anche quest'anno il progetto ha prodotto ottimi risultati, contribuendo a quelli complessivi raggiunti dal lancio dell'iniziativa. Andrea Garino, responsabile servizio prodotti, comunicazione e marketing Arca Fondi SGR.
4: Il progetto ha l'obiettivo di salvaguardare l'ecosistema marino e lacustre nelle principali regioni italiane. Ad oggi abbiamo fatto 12 interventi, complessivamente abbiamo raccolto oltre 2,5 quintali di rifiuti lasciati sulle spiagge e oltre 4 chilometri di reti abbandonate.
3: Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha autorizzato la realizzazione del progetto strategico LIFE 22NV IT Inspire per il recupero di terre rare da magneti permanenti provenienti da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. L'impianto sorgerà presso lo stabilimento di Ceccagno, provincia di Frosinone. Gli italiani chiedono più verde e minore consumo di suolo, interventi per rendere più circolari produzione e consumo, riducendo gli sprechi, favorendo il recupero e il riuso del patrimonio edilizio esistente, misure di adattamento climatico per ridurre i rischi e gli impatti degli allagamenti e delle ondate di calore, a quanto emerge da un'indagine Ipsos Lega Coop. L'86% degli italiani è preoccupato per l'impatto del caro energia sui bilanci domestici e il 50% teme di non riuscire ad affrontare le spese impreviste, è quanto emerge dalla nuova ricerca Ipsos Doxa Povertà energetica e benessere economico, il punto di vista delle famiglie italiane, con rilevazioni di maggio 2026 realizzata per Fondazione Banco dell'Energia. Il riscaldamento globale accelera la svolta dal 2013-2014, anni a partire dai quali si registra un cambiamento significativo nel tasso di aumento delle temperature, è quanto emerge da una ricerca congiunta dell'Università dell'Aquila e dell'Istituto sull'inquinamento atmosferico del Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR, LIA. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Sai che dove c'è festa c'è Pimpilandia?
6: Sì! Pimpilandia è il negozio specializzato per le feste più grande della Sardegna. Compleanni, lauree, comunioni, cresime, abbiamo tutto!
5: Palloncini personalizzati, decorazioni spettacolari, tutto per la tavola!
6: E non finisce qui, costumi di carnevale tutto l'anno!
5: Pimpilandia è a Sassari Predanieda, strada 22, prima del centro commerciale La Piazzetta. Dove c'è festa, c'è Pimpilandia!
7: Sì! Esperienza, competenza e tecnologie avanzate le trovi al Laboratorio Analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484. Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
8: Benvenuti da Lumen.
7: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
8: Vivi il gusto, vivi Lumen.
7: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
9: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
10: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
11: Hai un'azienda o sei un lavoratore autonomo o una famiglia? Aliot Consulenza di Filippo Vandi ti offre un servizio completo di consulenza del lavoro, assistenza fiscale e CAF. Ci occupiamo di te in ogni momento per darti la tranquillità che meriti. Studio Aliot di Filippo Vandi a Porto Torres, corso Vittorio Emanuele 17. Si accettano pagamenti in Sardex.
12: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi. Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK. Assistenza per privati, aziende e studi legali, sempre alle prese con il processo telematico, anche per la firma digitale. Per tutti c'è PC OK.
13: A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15. PC OK. Problema risolto. Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Radio Latte e Miele.
1: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Fumo, entro, cambio faccia.

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive

aspetta. Mi fischia nelle orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

0: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
4: La tua salute non può aspettare.
5: Allo studio medico ICNOS di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico ICNOS di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico ICNOS. Info e contatti su icnosmedicalservicesrl.it.
6: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
7: Il Fast Shopping Center è aperto. A Elmas, vicino all'aeroporto, nasce un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Ti aspettano negozi, servizi e momenti da trascorrere insieme.
8: Dove vai?
7: Vado al Fast!
9: Dal 1978 c'è chi si occupa di te e della tua auto. È APAC, l'agenzia che ti rinnova la patente, il bollo, si occupa del trasferimento di proprietà. APAC ti dà tutta la consulenza e l'assistenza necessaria, anche per l'assicurazione, scegliendo con te quella più conveniente. APAC, Antonello Coni, vi aspetta al Vialetto, via Preddanietta 37. Ampio parcheggio.
10: Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer!
11: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior, una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante. Un'esperienza da vivere.
12: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.

Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana, anche nel weekend. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1997.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.

0: un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Spot.
2: Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predda-Niedda, strada 2.
3: Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
4: Signorina, mi fa il conto, per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
5: Bene, totale 14 euro.
4: Solo? Allora faccio il bis.
2: Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Predda-Niedda, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi. Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Ti serve una bombola a gas? Zibro per scaldarti? Carbone per grigliare? Ti serve subito? Chiama Giuseppe Pala e rilassati. Giuseppe Pala, il servizio che arriva puntuale a domicilio, anche la domenica mattina, sempre col sorriso. Chiama Giuseppe Pala e la tua bombola è già in viaggio verso casa tua. Giuseppe Pala, in via Valdetta 17 e via Vespucci 18. Chiama subito lo 079 24 24 491. Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
6: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
2: Vuoi installare un ascensore ma non trovi la misura giusta? Cerchi un montascale sicuro per anziani e disabili? Con Sarda Ascensori hai soluzioni su misura, tecnologie innovative e assistenza rapida 24 ore su 24. Chiama subito Sarda Ascensori, soluzioni che elevano la tua vita ovunque tu sia. Info e contatti su sardaascensori.com. Giuseppe Pala si fa in tre per te. Sì, finalmente ha aperto il nuovo punto vendita Ali Punti in via Bruno 5. Serve la bombola? Chiama subito lo 079 492 6648.
7: Sì, abbiamo mangiato bene, veloci, ma non si può aspettare così tanto per il conto. Poi non parliamo della fattura, non l'ho ancora ricevuta.
2: Facilita il lavoro del tuo ristorante. Chiama la Recon, l'azienda specializzata in sistemi di gestione della ristorazione con installazioni specifiche per la presa dell'ordine tramite palmare o utilizzo di applicazioni che permettono ai clienti di ordinare in autonomia sia dal tavolo che da casa. Recon, il meglio per la gestione del tuo bar, ristorante o hotel. Recon, a Sassari in via Vardabasso 5A. Recon, in tutta la Sardegna.
8: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar.
9: Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
10: Benvenuti da Lumen.
9: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
10: Vivi il gusto, vivi Lumen.
9: Lumen, restaurant e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.

0: 19:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Le stelle del 29, buona nuova settimana. Ariete, non è una giornata leggera, ma questo è normale perché non solo hai voglia di toglierti un sassolino dalla scarpa, ma ci sono grandi emozioni, lavori e progetti in ballo che da luglio prenderanno quota. Attenzione al nervosismo. Per il segno del Toro questa è una buona giornata, possibilità persino di brevi ma piacevoli incontri risolutori. La stanchezza è debellata e ricordo che Marte nel segno ha creato diverse difficoltà, magari anche acciacchi di stagione che sembravano irrisolvibili, da oggi Marte non è più contro. Per i gemelli stanchezza mentale, bisogno di staccare la spina, non tutti hanno vissuto un weekend semplice e allora anche in questa mattinata di lunedì sarà meglio evitare discussioni inutili, ma si recupera già dal pomeriggio. Cancro, affetto e condivisione rendono il periodo molto più armonioso. Poi ricordo che a metà di questa settimana ci sarà una congiunzione di pianeti, è molto importante, quindi se puoi fare una richiesta e se puoi smuovere le acque, mi raccomando, non perdere l'occasione di metterti in gioco. Qualcuno ha già cambiato gruppo, ruolo, accettato un nuovo impegno, novità. Leone, con Venere ancora nel segno, i separati possono vivere qualcosa di nuovo lasciandosi alle spalle il passato, ma soprattutto ecco che con Giove attivo nel tuo segno tra poche ore sarà possibile organizzare al meglio i prossimi passi, opportunità. Vergine, giornata di ordine e concretezza, utile per sistemare dettagli importanti, scelte di lavoro imminenti, opportunità da sfruttare, nei rapporti sociali c'è un recupero, non tutti hanno vissuto un weekend semplice, da oggi si sta meglio. D'altronde spesso i nati Vergine, quando non hanno nulla da fare, si annoiano e quindi magari passano dei weekend piuttosto lenti, mentre quando riprendono a lavorare si sentono decisamente più forti. Bilancia, grande rinascita, da luglio ancora di più, fascino alto, armonia nei contatti, Giove a breve non sarà più contrario e quindi se hai un progetto, un lavoro da portare avanti ci saranno meno ostacoli, anzi molti parleranno di te, dipende, se hai bisogno di consensi li avrai, fascino in aumento. Scorpione, abbiamo visto che con Venere dissonante non è stato facile mantenere la calma in amore o in famiglia e ci sono anche delle questioni di soldi da risolvere, se hai contatti con avvocati o comunque esperti per sbloccare una situazione o attendi delle risposte, sappi che tra mercoledì e giovedì qualcosa si muove. Sagittario, creatività in crescita, nuove idee da sviluppare, risposte in arrivo. Certo, ancora dal punto di vista relazionale ci sono dei piccoli dubbi, ma io spero che i nuovi incontri siano di grande interesse, soprattutto per i single. Capricorno, è una giornata che invita a una riflessione profonda, soprattutto sul tema finanze e professione. Le stelle dell'amore sono neutrali, ma diventeranno molto intriganti dal 9 luglio. Necessità di calma e ordine per evitare confusione. Il segno dell'acquario in questi ultimi tempi è un po' sotto pressione, ho parlato di una sorta di rivoluzione che alberga nel cuore, forse anche un forte desiderio di cambiamento, bisogno di rompere vecchi schemi, attenzione a non agire di istinto, la razionalità conta. Pesci, c'è bisogno di maggiore chiarezza e abbiamo visto che il weekend qualche dubbio lo ha portato, ma da oggi si riparte, incontri interessanti, anzi tra mercoledì e giovedì potresti ottenere anche una bella soddisfazione. Fatti avanti se c'è un progetto che vuoi spingere e cerca di chiudere con persone false e inaffidabili. Vi abbraccio, vi aspetto domani, non mancate.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23.

0: In Madagascar, terra di natura straordinaria e biodiversità unica, tanti bambini hanno bisogno di supporto ogni giorno. Con le adozioni a distanza di Riscilpi, offri scuola, cure e un pasto quotidiano.
1: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
0: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
2: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
3: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe. Ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
4: È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.
5: È arrivata la bella stagione e il tuo giardino merita il meglio. Da Bricoplanet potrai rendere la tua veranda o il giardino più accoglienti. Sdraio, tavoli e sedie per cene sotto le stelle, con i migliori barbecue per grigliate con gli amici. Detersivi, detergenti e tutto per la pulizia della casa. Accessori per auto, ferramenta, casalinghi, piccoli elettrodomestici e tanto altro. Tutto a prezzi super convenienti. Bricoplanet vi aspetta a Sassari in viale Porto Torres 42.
6: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? No Name. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name. Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name. La tua immagine, la nostra passione.
7: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica, il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
8: Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti, ci pensa Brumer.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Spot.
2: Lo sai che dove c'è festa c'è Pimpilandia?
3: Sì!
0: Pimpilandia è il negozio specializzato per le feste più grande della Sardegna. Compleanni, lauree, comunioni, cresime. Abbiamo tutto.
2: Palloncini personalizzati, decorazioni spettacolari, tutto per la tavola.
0: E non finisce qui. Costumi di carnevale tutto l'anno.
2: Pimpilandia è a Sassari Predagnedda, strada 22, prima del centro commerciale La Piazzetta. Dove c'è festa, c'è Pimpilandia. Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Hai bisogno di liquidità subito? La soluzione immediata è Struttura. Con Struttura hai procedure snelle, risposte rapide e soluzioni su misura. Con Struttura non perdi tempo. Trovi professionalità, affidabilità e supporto reale in ogni fase della pratica. Chiama ora. Scopri subito quanto puoi ottenere. Non rimandare. La tua liquidità è pronta adesso. Struttura Credito. Via Torres 4 Sassari. Struttura Credito. La tua serenità parte da qui.
4: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
2: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
5: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
6: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1966.
7: Sì.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana, anche nel weekend. 1978.
2: C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo

messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole.

0: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
1: Anche nel weekend.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 90, 1998.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
2: Come fossi una bambola.
1: Fatti bravo, rap.
3: E batti tu animale, batte come
1: Fausto Leali, Loredana Bertè.
4: Per i tuoi occhi.
1: E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
5: Vieni a scoprire da DSL Magazzini tutte le offerte dell'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
6: Se anche per te la cucina è il centro della casa, scegli il meglio. Scegli Lube. Ti aspettiamo al Lube Store di Sassari, a Predanietta, strada 17.
7: Siamo aperti tutti i giorni con orario continuato dalle 9 alle 20.
8: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra. Quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
9: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
10: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
11: Centri Massaiu, benessere, sorrisi.
12: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante. Un'esperienza da vivere.
13: Tutta l'estate insieme a te. Latte Miele.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000, 2010.

0: Radio Latte e Miele. Radio Latte e Miele. La tua musica italiana, anche nel weekend.
1: E guarda fuori, la luna in cielo, ma è già mattina. Ha fatto tardi la sera prima. E quando piango tu sei là.

0: Verrica là per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia dividile!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
4: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Prevenire è il primo passo per stare bene. Scopri i pacchetti prevenzione del laboratorio Analisi Pasubio, via Pasubio 13 Sassari, 079 67 66 484. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
3: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Spot.
2: Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico, per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
3: Hai ancora l'idea che la crema solare sia solo per la spiaggia? Oggi il solare è skincare avanzata, texture leggere, attivi trattanti, effetto primer. E sì, perfette anche sotto il make-up. Da Arilu Pharma trovi le nuove generazioni di solari. Proteggono, idratano, illuminano. Arilu Pharma, il tuo sole, la tua pelle, la tua bellezza. Arilu Pharma, via Vardabasso 1, Sassari.
4: Il Fast Shopping Center è aperto. A Elmas, vicino all'aeroporto, nasce un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Ti aspettano negozi, servizi e momenti da trascorrere insieme.
5: Dove vai?
4: Vado al Fast.
2: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
6: Benvenuti da Lumen.
2: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
6: Vivi il gusto, vivi Lumen.
2: Lumen, restaurant e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
3: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival. Il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza. Questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
4: Spot.
5: Lo sai che dove c'è festa c'è Pimpilandia?
4: Sì! Pimpilandia è il negozio specializzato per le feste più grande della Sardegna. Compleanni, lauree, comunioni, cresime, abbiamo tutto.
5: Palloncini personalizzati, decorazioni spettacolari, tutto per la tavola.
4: E non finisce qui, costumi di carnevale tutto l'anno.
5: Pimpilandia è a Sassari Predagnedda, strada 22, prima del centro commerciale La Piazzetta. Dove c'è festa, c'è Pimpilandia!
6: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
4: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
7: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
8: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
9: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
10: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante. Un'esperienza da vivere.
11: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venereologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
12: Non dimenticare di inserire l'allarme. Le telecamere sono attive. Verifica completata.
13: Tecnopolis System, sistemi di sicurezza intelligenti. Info e contatti su tecnopolissystem.com.
14: Tutta l'estate insieme a te, Latte Miele.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2016.

0: sai che dove c'è festa c'è Pimpilandia?
1: Sì! Pimpilandia è il negozio specializzato per le feste più grande della Sardegna. Compleanni, lauree, comunioni, cresime. Abbiamo tutto!
0: Palloncini personalizzati, decorazioni spettacolari, tutto per la tavola.
1: E non finisce qui. Costumi di carnevale tutto l'anno.
0: Pimpilandia è a Sassari Predagnedda, strada 22, prima del centro commerciale La Piazzetta. Dove c'è festa, c'è Pimpilandia! Sì! Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Il folletto? Io lo compro rigenerato!
2: E dove?
0: All'Emporio Turritano! Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
3: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine Delogu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine Delogu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.
4: Se anche per te la cucina è il centro della casa, scegli il meglio. Scegli Lube. Ti aspettiamo al Lube Store di Sassari, a Predagnedda, strada 17.
5: Siamo aperti tutti i giorni con orario continuato dalle 9 alle 20.
6: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
7: E vado su, e vado giù.
8: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi. Signorina, mi fa il conto, per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
1: Bene, totale 14 euro.
0: Solo? Allora faccio il bis. Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Predagnedda, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.
2: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
3: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1966.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot.
2: Questo è il suono di una vecchia cassa manuale. Questo invece è il suono di un normale registratore di cassa. Questa è la piacevole sensazione di un registratore di cassa acquistato da Recon, dove tutto funziona a meraviglia. La Recon nasce per organizzare e strutturare al meglio l'ultima fase della vendita di un'attività commerciale, quella che si svolge alla cassa. Recon, registratori di cassa, sistemi integrati per un migliore controllo di gestione insieme ai cassetti automatici Rendiresto. Recon, a Sassari, in via Vardabasso 5A.
3: Benvenuti alla terapia di gruppo. Chi comincia?
4: Ciao, sono il rubinetto. Perdo da 4 mesi.
5: Io sono la piastrella. La colla mi sta lasciando. Ecco, mi sono rotta.
2: Non ignorare certi segnali. Per rinnovare la tua casa c'è Sardares. Trova il punto vendita su sardares.com. È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.
0: Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2001.

0: 22 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Le stelle del 29, buona nuova settimana. Ariete, non è una giornata leggera, ma questo è normale perché non solo hai voglia di toglierti un sassolino dalla scarpa, ma ci sono grandi emozioni, lavori e progetti in ballo che da luglio prenderanno quota. Attenzione al nervosismo. Per il segno del Toro questa è una buona giornata, possibilità persino di brevi ma piacevoli incontri risolutori. La stanchezza è debellata e ricordo che Marte nel segno ha creato diverse difficoltà, magari anche acciacchi di stagione che sembravano irrisolvibili, da oggi Marte non è più contro. Per i gemelli stanchezza mentale, bisogno di staccare la spina, non tutti hanno vissuto un weekend semplice e allora anche in questa mattinata di lunedì sarà meglio evitare discussioni inutili, ma si recupera già dal pomeriggio. Cancro, affetto e condivisione rendono il periodo molto più armonioso. Poi ricordo che a metà di questa settimana ci sarà una congiunzione di pianeti, è molto importante, quindi se puoi fare una richiesta e se puoi smuovere le acque, mi raccomando, non perdere l'occasione di metterti in gioco. Qualcuno ha già cambiato gruppo, ruolo, accettato un nuovo impegno, novità. Leone, con Venere ancora nel segno, i separati possono vivere qualcosa di nuovo lasciandosi alle spalle il passato, ma soprattutto ecco che con Giove attivo nel tuo segno tra poche ore sarà possibile organizzare al meglio i prossimi passi, opportunità. Vergine, giornata di ordine e concretezza, utile per sistemare dettagli importanti, scelte di lavoro imminenti, opportunità da sfruttare, nei rapporti sociali c'è un recupero, non tutti hanno vissuto un weekend semplice, da oggi si sta meglio. D'altronde spesso i nati Vergine, quando non hanno nulla da fare, si annoiano e quindi magari passano dei weekend piuttosto lenti, mentre quando riprendono a lavorare si sentono decisamente più forti. Bilancia, grande rinascita, da luglio ancora di più, fascino alto, armonia nei contatti, Giove a breve non sarà più contrario e quindi se hai un progetto, un lavoro da portare avanti ci saranno meno ostacoli, anzi molti parleranno di te, dipende, se hai bisogno di consensi li avrai, fascino in aumento. Scorpione, abbiamo visto che con Venere dissonante non è stato facile mantenere la calma in amore o in famiglia e ci sono anche delle questioni di soldi da risolvere, se hai contatti con avvocati o comunque esperti per sbloccare una situazione o attendi delle risposte, sappi che tra mercoledì e giovedì qualcosa si muove. Sagittario, creatività in crescita, nuove idee da sviluppare, risposte in arrivo. Certo, ancora dal punto di vista relazionale ci sono dei piccoli dubbi, ma io spero che i nuovi incontri siano di grande interesse, soprattutto per i single. Capricorno, è una giornata che invita a una riflessione profonda, soprattutto sul tema finanze e professione. Le stelle dell'amore sono neutrali, ma diventeranno molto intriganti dal 9 luglio. Necessità di calma e ordine per evitare confusione. Il segno dell'acquario in questi ultimi tempi è un po' sotto pressione, ho parlato di una sorta di rivoluzione che alberga nel cuore, forse anche un forte desiderio di cambiamento, bisogno di rompere vecchi schemi, attenzione a non agire d'istinto, la razionalità conta. Pesci, c'è bisogno di maggiore chiarezza e abbiamo visto che il weekend qualche dubbio lo ha portato, ma da oggi si riparte, incontri interessanti, anzi tra mercoledì e giovedì potresti ottenere anche una bella soddisfazione. Fatti avanti se c'è un progetto che vuoi spingere e cerca di chiudere con persone false e inaffidabili. Vi abbraccio, vi aspetto domani, non mancate.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui domattina alle 6.

0: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
1: Spot. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
2: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
1: Da Brico Planet, con l'arrivo della primavera, arrivano anche le offertissime. Tutte le macchine e gli utensili per la cura del giardino e delle piante scontati dal 20 al 30%. Per chi ama le grigliate, barbecue di tutte le grandezze con tutti gli arredi per esterno. Brico Planet, il negozio più fornito della Sardegna. Brico Planet, a Sassari, viale Porto Torres 42. Benvenuta primavera!
3: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
1: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
4: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese, da oltre 40 anni, opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
1: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20.
5: Da quando tu prendi il soleone, sei rossa stellata, sei come un peperone.
6: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000. 2017. Per niente.

0: Mezzanotte in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: sono poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Ti avevo visto, angelo, cadere in mezzo al traffico, poi alzarti piangendo

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003.

0: Una e uno.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana. La tua musica italiana. 1974.
1: Le stelle sono tante, milioni di milioni.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2009.

0: 1:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.